non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro,

0: IMLU 2000. Senti, fidati.
1: Le sorgenti sono in alto, il calore porta in alto, come i buoni sentimenti, quando baci sei più alto.

È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormi

così, sempre così. Siamo gli inutili, fatti così.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Chiesa e Comunità racconta il cammino di una Chiesa in uscita, che vive la sfida della sinodalità, con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una Chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma

0: che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
3: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
4: Di fronte alla Basilica di San Giovanni a Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo, pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
5: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».
4: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della Ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato

mercato c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù, ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che Lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i dodici, sono quelli che il Padre gli ha donato. Questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale, attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è un'assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi 11 e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli 11 hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena, e in questa debolezza degli 11 c'è una memoria che li salva. Il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento, la memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora sul monte di in Galilea, è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono. Essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore. Colui il Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte. Ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale, questa parola è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi
nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione. Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio. E il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì, Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai Suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli. E questo annuncio diventa gesto sacramentale. Il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con Lui, fatti di natura divina. Partecipiamo anche noi della Signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza e viene portata a piena consumazione, maturità nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora: andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione. È un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria, quotidiana dei Suoi. È con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli Apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con Lui è
una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte

Parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

Ci troviamo in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina. È davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito. E in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare, chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli Apostoli, degli Undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli. Si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi, però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto che ascende per sedersi alla destra del Padre sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, è chiaramente la luce, dice, entrare alla presenza di Dio che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza assenza, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto

0: appunto noi non lo vediamo. Ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando Lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale Lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: non riusciamo mai a raggiungere. E anche la perfezione a cui noi cerchiamo di tendere è una perfezione corrotta, distorta, perché la nostra stessa mente di fatto non riesce ad immaginare qualcosa di perfetto.
1: Per me la perfezione non esiste e tendere verso questa è importante per migliorare la propria persona.
2: Il perfetto è chi raggiunge un ideale di eccellenza in ogni aspetto.
3: Nessuno è perfetto, la perfezione non è una persona, è un'illusione, ci si può solo avvicinare.
2: Secondo me la perfezione non esiste, semplicemente ci ostiniamo a seguire degli idoli imposti dalla società, pensando che questa è perfezione, mentre perfezione non sono.
4: Ok ragazzi, allora forse i vostri compagni, i vostri amici ci hanno un pochettino aiutato su questa perfezione che potrebbe addirittura, dicevo, una vostra compagna quasi essere ingannevole. Oggi si parla di pregiudizi o preaspettative che ci deformano un po' anche la percezione di noi stessi. Poi vi chiederò qualcosa su questo, se noi ci percepiamo, se invece accettiamo di, che ne so, anche le nostre imperfezioni o poter invecchiare. So che chiederlo a voi è un po' particolare, però pensateci un attimo e vi voglio fare prima una domanda che forse può essere un po' di chiarimento e di aiuto. Esiste secondo voi qualcosa di perfetto in sé? Come la possiamo intendere la perfezione? Che è impossibile? Che ci dobbiamo camuffare per sembrare perfetti? Aiutatemi. Voglio sapere che cosa la vostra generazione pensa su ciò, perché ci sono delle posizioni anche generazionali un po' particolari. Matilde, eri intenzionata ad aiutarmi?
5: Sì, un po' sì, perché ok, la nostra società, ovvero appunto i ragazzi della mia età, un po' più grandi, un po' più piccoli, abbiamo dei canoni di perfezione che però sono costrutto della nostra società, ovvero di quello che per la maggior parte pensano e che a questo punto portano coloro che la pensano diversamente a omologarsi per seguire appunto questa massa che...
4: E secondo te, Matilde, o secondo voi, oggi quali sono questi canoni di bellezza? Non invecchiare mai, oppure invecchiare e accettare, il passare del tempo, oppure raggiungere l'immortalità. Vai, Guido.
6: Il canone di bellezza è un concetto strettamente legato al tempo, chiaramente, perché se andiamo nell'età vittoriana, una donna dichiarata affascinante era la regina, che era dichiarata così, cioè, ma anche prima, molto prima dell'età vittoriana, le persone magari un pochettino più
4: Prosperose.
6: prosperose erano ritenute interessanti e belle perché dichiaravano bellezza, dichiaravano ricchezza, soprattutto e prosperità a livello di tutto, cioè una persona che magari può vivere negli sfarzi può concedersi di stare così. Adesso invece la.
4: Anche la persona o la donna in salute, quindi anche un po', come si direbbe, grassa, cioè prosperosa, anche perché era in grado di mettere al mondo figli. Anche quello era un canone all'interno di determinate società di bellezza. Ok.
6: Al giorno d'oggi questo concetto è andato un pochettino più a mascherare qualcosa di tossico, in quanto il canone di perfezione è diventato quasi irraggiungibile per appunto definizione
4: Al
6: della parola.
4: contrario, forse come ideale di magrezza, fino ad alcune modelle che hanno dichiarato addirittura di essere diventate anoressiche per degli standard anche di lavoro, non soltanto di mentalità popolare. Vi voglio far aiutare da due donne bellissime. Del nostro secolo, del mio secolo in realtà, cioè del Novecento, che sono state proprio icone di bellezza, che però ve le voglio prima mostrare. Ovviamente le decodificate subito. La prima che qui vedete è Marilyn Monroe, la seconda che vi ho proposto e che tra un po' arriverà è Brigitte Bardot. Qual è la differenza però in queste due donne? Eccola Brigitte Bardot. Che qualcuno lo sa, mi vuole aiutare, mi vuole precedere? Che cosa ha fatto?

0: Marilyn Monroe ritenuta anche la donna più bella del mondo, la relazione anche particolarissima col presidente Kennedy, qualcuno ha sospettato che fosse addirittura una spia, all'interno della logica della guerra fredda, però lei stessa si è un po' ritoccata, voi forse lo fate con le foto sui social e qui invece c'è una manipolazione fisica. Invece Brigitte Bardot, che ha accettato anche di diventare anziana, quindi un po' di vedere sfiorita quel fascino e quella bellezza che aveva a 20 anni o a 30 anni, accettare, si è fatta vedere anche in pubblico per quello che era, quindi accettando anche un pochettino il decadere del proprio corpo. Che ne pensate? Meglio il canone Brigitte Bardot o meglio il canone Marilyn Monroe? Oggi voi come generazione verso cosa tendete? Vai, Matteo.
1: Ma prof, io mi trovo un pochino in contrasto con quello che ha detto e credo che ognuno possa scegliere se preferire il canone di Brigitte Bardot, di Marilyn Monroe o chi per loro. Infatti credo che soprattutto oggigiorno che c'è grande libertà, ognuno può decidere come comportarsi, come presentarsi e come invecchiare, comunque come vivere la propria vita. E quindi la perfezione sarà soggettiva in base al proprio pensiero, non solo a quello che vedono.
0: Qual è il tuo canone, per esempio, Matteo, visto che in maniera più autentica e indipendente dici di volerti presentare così come sei, cioè come sei
1: Ma
0: o come ti senti di essere?
1: secondo il mio pensiero, la perfezione è quella cosa che ci avvicina alla felicità e alla pienezza di noi stessi. Quindi quando ci sentiamo pieni e felici di ciò che abbiamo costruito, ciò che abbiamo fatto o come siamo in quel momento, a quel punto
0: Quindi
1: possiamo.
0: sei un po' d'accordo con Guido il fatto di sentirsi bene con noi stessi. E allora, e io lo so che voi lo fate perché proprio alla vostra età fiorisce l'innamoramento, cercate la persona perfetta? O anche qui perfetta in che senso? Giacomo?
2: Io sono più dell'idea che, cioè, la persona anche lì perfetta è di nuovo qualcosa di molto difficile da proprio concepire e secondo me, soprattutto alla nostra età, c'è confusione. Io personalmente, ad esempio, penso più in genere alla persona giusta più che perfetta, perché
0: Matilde, annuisci perché sei d'accordo, la persona giusta piuttosto che perfetta. Ci vogliamo lavorare un attimo su questa frase, ragazzi. Che significa giusta piuttosto che perfetta? Possiamo parafrasare quello che sta dicendo Giacomo? Matilda.
3: io paradossalmente direi che giusta si può intendere come perfetta per me, cioè qualcosa che per me vada bene è automaticamente giusto, e magari in quel caso risulta essere
0: Lavinia,
3: perfetta
0: sei
3: per me.
0: d'accordo su
3: Sì,
0: questo perché annuivi?
3: sono d'accordo con
0: Cioè
3: quello che hai detto, Matilda.
0: impossibile? Ma su questa cosa abbiamo un po' toccato. Adesso mi volete tutti bravi, mi volete tutti togliere la parola, Riccardo.
4: Io non sono d'accordo con quello che hanno detto perché
0: No, mi volete togliere la parola, vai. Vai, vai, meglio
4: Perché,
0: così.
4: cioè, giusta non vuol dire perfetta per me, ma vuol dire persona con cui sto bene anche accettando le sue incomprensioni e la sua imperfezione.
0: Quindi non soltanto una forma di perfezione dell'altro autoreferenziale relativa a far stare bene me, ma accettare l'imperfezione dell'altro come forma di gesto di amore.
4: Se posso
0: Gianfranco, vai.
4: citare il simposio di Platone, Platone dice che all'inizio eravamo uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna, e poi gli dei, Zeus in particolare, ma non vorrei errare, li hanno divisi. Quindi in quel
0: Siamo
4: senso
0: alla continua ricerca.
4: dell'altra metà. Quindi secondo me in questo senso si può intendere sia giusto per me che perfetto e si possono essere utilizzati come
0: Come
4: sinonimi.
0: forma di conciliazione. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di un po' più vicino a noi del simposio di Platone. E vi voglio far leggere questo e dai, Gianfranco, leggicela tu, dai.
4: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.
0: Allora, Riccardo, perché hai fatto così come a dire, avevo ragione io? Perché nella tesi di Gianfranco c'era una sorta di presupposto che noi eravamo in qualche modo perfetti, qualcuno ci ha tolto questa imperfezione e noi adesso la ricerchiamo. Matilde, mi stai seguendo perché mi annuisci. Invece Riccardo diceva una cosa più difficile di quella di Platone, che noi non ricerchiamo quella perfezione perduta, ma noi arriviamo a considerare perfetta una persona che in realtà perfetta non è. È così, Riccardo?
5: Sì, sono d'accordo.
0: Sì, sei d'accordo, certo, perché l'avevi. Alessandro, quale delle due versioni ti convince?
5: Personalmente mi trovo più d'accordo con la riflessione di Riccardo. Per me è molto più profonda, quindi.
0: Rispetto al mito di Zeus e del fatto della ricercare noi stessi o la nostra metà, giustamente come diceva Gianfranco. Ok, forse possiamo estendere un pochettino il discorso, vediamo come, perché potrebbe essere interessante anche valutare questo.
6: Negli ultimi anni la ricerca della perfezione è diventata un fenomeno misurabile. Secondo i dati dell'ISAPS, la principale società scientifica mondiale di chirurgia plastica, nel 2023-2024 nel mondo si sono superati i 38 milioni di trattamenti estetici tra chirurgici e non chirurgici. In poco più di 10 anni gli interventi sono più che raddoppiati. L'operazione chirurgica più diffusa è la liposuzione, con oltre 2,2 milioni di interventi all'anno. Subito dopo vengono l'aumento del seno, la rinoplastica, cioè il rifacimento del naso, e crescono soprattutto gli interventi sul viso, labbra, palpebre, pelle. Un altro dato è decisivo: l'età si è abbassata. Più della metà degli interventi a seno e naso riguarda persone tra i 18 e i 34 anni, e la differenza di genere è netta. Circa 9 interventi su 10 riguardano donne, anche se la quota maschile è in aumento. In parallelo, i social hanno fissato un nuovo canone estetico. Filtri e immagini modificate hanno reso normale un volto che nella realtà non esiste, spingendo molti a voler assomigliare alla propria versione filtrata. Eppure gli studi mostrano che la soddisfazione dopo l'intervento spesso non dura. Risolto un difetto, lo sguardo ne cerca un altro. Forse allora il problema non è l'imperfezione del corpo. Forse è uno sguardo che, tra filtri e modelli irrealistici, non tollera più l'imperfezione.
0: Sapete, ragazzi, non tollera più l'imperfezione. Oltre che essere un dato sociologico, al di là di tutto quello che ci possiamo raccontare, però a me faceva riflettere su un'altra cosa completamente opposta. Vi volete precedere? Davvero dobbiamo rinunciare all'imperfezione? Voi rinuncereste davvero a tutte le vostre imperfezioni? Guido.
7: Rinunciare no, bisogna accoglierle e, ove possibile, provare a migliorarle.
0: Quindi comunque in senso negativo, accoglierle e migliorarle. Oppure possiamo fare un elogio dell'imperfezione. Ovviamente con buon senso. In quale senso vi chiedo? Riccardo e poi Matilda.
4: Sì, prof, credo che in qualche modo l'imperfezione sia ciò che ci rende unici. E quindi, ci permette di distinguerci e di avere una propria identità. E in questo consiste l'elogio nell'imperfezione.
0: In questo consiste l'elogio dell'imperfezione. Matilda?
3: Io la vedo in modo un po' diverso, nel senso la perfezione è da intendersi come un'assenza di mancanza, per assurdo, quindi ho tutte le qualità al massimo livello. Nel momento in cui io sono imperfetto, mi manca qualcosa e necessariamente in un modo o nell'altro io ricerco quella perfezione, quindi mi muovo verso un fine che è in quel caso la perfezione, ma comunque almeno mi muovo. Nel momento in cui io fossi perfetta in tutto, a quel punto non avrei precisamente un volere, sì, diciamo, di migliorarmi o di fare qualsiasi cosa.
0: Avete ascoltato la frase di Matilda? Mi muovo dalla imperfezione alla perfezione. Guardate una cosa. La riconoscete, ovviamente. Vai, Guido.
7: Me la rischio. Rita Levi Montalcini.
0: Rita Levi Montalcini. Non c'era ovviamente da rischiarcela. Anche perché proprio lei, con i suoi studi medici, ci ha mostrato, e lei ne andava molto fiera, anche pubblicato testi anche divulgativi, anche proprio come elogio all'imperfezione, mostrando come il cervello umano procede da imperfezione ad imperfezione, come stimolo della stessa evoluzione. Quindi in realtà, proprio perché siamo imperfetti, anche senza dover tendere ad una perfezione assoluta, e questo ci stimola, questo diventa un motivo anche di curiosità, di fascino. Vi ricordate, voi forse è una canzone per voi un po' datata, quella di Baglioni, questo piccolo grande amore, quando in una sorta di elogio dell'imperfezione diceva e cantava che proprio quelle particolarità, quella camminata strana era motivo di fascino per lui, la camminata strana della ragazza di cui era evidentemente innamorato. E su questo possiamo tanto tanto riflettere, ragazzi, e forse la potremmo anche chiudere così, perché mi avete un po' aiutato su questo discorso della perfezione e dell'imperfezione, e forse anche Rita Levi Montalcini un po' ci aiuta, un po' ci stimola, un po' ci convince in questo suo provocatorio e non solo elogio dell'imperfezione. Ma prima di tutto, secondo voi è vero? Voi avete visto, anche vissuto da bambini, questo fatto di non farcela come uno stimolo per provare o riprovare o per trovare altre soluzioni?
1: Allora, prof,
0: Matteo,
1: sì.
0: Vai.
1: Allora, prof, sicuramente è proprio quel pensiero di non farcela, quel timore quasi, che mi spinge tutti i giorni per continuare ad andare avanti e diventare la persona che voglio diventare e ambire a quel mio canone di perfezione.
0: Lavinia, anche tu?
8: Sono d'accordo su quello che ha detto Matteo, quindi in realtà è quasi una forza quella di magari pensare di non farcela e poi pian piano riuscirci, proprio per quello.
0: Pensare di non farcela e poi non riuscirci, se magari non ci riuscite davvero e quindi avete fallito, e quindi è un errore. Questo errore è una condanna o da quel fallimento può nascere una consapevolezza? Da quella imperfezione un po' faticosa da accettare, però può. Matilde, vai.
9: Beh, sicuramente a mio parere errare è umano e insomma è importante, appunto, quando uno si rende conto di avere un'imperfezione e di non essere riuscito a fare qualcosa, è importante a quel punto avere la consapevolezza, la maturità e la voglia anche di riuscire ad accettare, superare quell'imperfezione e quella cosa in cui non ha successo.
0: E qualcuno se la sente di farmi un esempio? Un esempio un po' concreto, un po' su di voi, io così. Il fatto che un errore vi è invece servito, però se ce lo potete fare concretamente, se il fallimento vi è servito davvero, però non in termini generali, concreti nella vostra vita. Dai, anche a livello sportivo. Matilda, Matilda per tutti, vai.
3: Non so se si possa considerare sportivo, però vabbè, io mi ricordo per prendere la patente per la moto con le marce, io non ho mai guidato con le marce e la

0: Prima volta ho fatto il percorso al tempo perché purtroppo c'è un percorso a tempo, viva il guidare nei limiti di velocità. Io non ci riuscivo minimamente, io sfasavo proprio in modo clamoroso, mi mancava un mese all'esame, mi ricordo proprio vivere col terrore di non ce la faccio, andata proprio in panico finché non mi ci sono dovuta mettere praticamente, non dico tutti i giorni, ma quasi. Anzi, in realtà col tempo ridotto, addirittura no, una volta a settimana avevo anche il limite di tempo e continuavo a fare sempre la stessa cosa perché non ci riuscivo. C'erano giorni in cui volevo dire buttare di solito, veramente
1: Però
0: basta
1: alla
0: la
1: fine hai
0: patente.
1: resistito.
0: Alla fine ho resistito, la patente ce l'ho.
1: Voglio fare una domanda provocatoria ad Alessandro, ma tu hai fatto l'arbitro come spesso si dice perché prima giocavi a pallone. Dai, vai avanti tu, vai.
2: Che non riuscivo a fare due passaggi di fila, poi ho realizzato che forse la qualità del correre ce l'avevo, quindi mi ci sono buttato.
1: Bravo, quindi tu hai fatto un esempio reale che da un fallimento effettivo, doloroso anche da ammettere, eccetera, cioè il fatto che due passaggi di fila è, però magari hai ribaltato la situazione non perché hai fatto un altro sport o perché ti sei sforzato tantissimo a fare il calciatore, ma hai scelto alla luce di quel fallimento una carriera che ti sta riuscendo anche bene, come arbitro di calcio. Ultima cosa, un'ultima curiosità. E se invece cancelliamo tutto il discorso di perfezione e imperfezione e veniamo a scoprire che voi siete stati amati indipendentemente da tutte e tutti, da vostra perfezione o da vostra imperfezione, che siete stati amati talmente tanto. Sapete cosa fa l'amore nei confronti dell'altro, no? Dice: io ti amo talmente tanto che se tu non esistessi e io avessi il potere di crearti dal nulla, ti creerei, correndo il rischio che tu mi possa addirittura rifiutare dopo che io ti ho creato dal nulla per puro amore. Mi sa che Dio ha fatto proprio questo. C'è un bellissimo passo e ve lo voglio leggere e ve lo voglio dare anche come compito per casa del profeta Isaia. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha abbandonato, ma fa riflettere Dio, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno? E poi il salmo continua, il passo di Isaia continua dicendo: potrebbe anche accadere, potrebbe anche accadere, anche se una madre dimenticasse il figlio, io non ti dimenticherò. E poi in maniera incredibile dice: ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me. E queste palme delle mie mani ti porto sempre come segno tra le mie mani, in maniera davvero profetica, ricorda molto da vicino il segno dei chiodi sulle mani di Cristo, che davvero ha confermato che addirittura non solo ci aveva creato, ma che addirittura ci ha ricreato nonostante il nostro peccato, come dice Giovanni. Ci ha amato quando noi eravamo ancora peccatori. E su questo possiamo davvero riflettere a proposito di. Alla prossima lezione, ragazzi. Ciao a tutti. Usciamo, andiamo, fuggiamo.
3: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
4: Buongiorno, prof.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
2: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000. Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.
11: Disco in Blu 2000.
12: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Inviando i suoi discepoli nel mondo, il Signore li incoraggia a essere testimoni credibili, attraenti. Il cristianesimo non è fatto per gente che dorme, per chi vive meccanicamente, in maniera abitudinaria, immobile nella propria inerzia, lasciandosi portare dalla consuetudine. Il Signore ci vuole concreti, positivi, efficaci, conclusivi. Scrivendo ai catechisti, Don Tonino Bello avvertiva: non dobbiamo aver paura di spingere lo sguardo al di fuori dei recinti rassicuranti del Tempio. Il Signore ci garantisce da ogni affanno di speranza. Dinanzi alla risurrezione di Gesù non c'è angoscia che tenga, non c'è male che possa farci avvilire, non c'è pessimismo della ragione che non venga superato dall'ottimismo della fede. La parola rassegnazione sarà cancellata dal nostro dizionario. Il cristianesimo, sottolineava Papa Paolo VI, è come un albero, sempre in primavera, in via di nuovi fiori, nuovi frutti. È una concezione dinamica, è una vitalità inesauribile, è una bellezza. Viviamo dunque in modo che la nostra vita cristiana contribuisca a una nuova primavera, nella Chiesa e nella società.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 11:46, amici ascoltatori, grazie per la diretta che abbiamo, la Santa Messa che abbiamo trasmesso dalla chiesa di San Francesco in Gubbio. Da Perugia il radiocronista era il nostro Orazio Coclite. Siamo in collegamento diretto da Piazza San Pietro e siamo in onda dalla piazza dove tra qualche istante avremo la possibilità di seguire in diretta il Regina Cieli di Papa Leone. Con me in studio, qui nel box che domina la piazza, vediamo una piazza stracolma di pellegrini e di turisti in questa domenica che festeggia l'Ascensione. Saluto e ringrazio Monsignor Luigi Ginami, che è il presidente della Fondazione Santina Onlus, che noi in radio conosciamo. È appena tornato dal Camerun per uno dei viaggi di speranza della Fondazione Santina. Innanzitutto buongiorno e grazie per essere in Piazza San Pietro sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a lei Luca per questo invito prestigioso e anche, diciamo, di grande valore pastorale, come tutta la sua attività e la sua ricerca proprio sempre di notizia che possa essere formazione.
0: E allora, Don Ginami, Monsignor Ginami, oggi è la festa dell'Ascensione, ascolteremo tra poco quello che il Papa dirà su questa giornata, ma io vorrei parlare dell'Ascensione rispetto a quella che è la sua realtà. La Fondazione Santina è impegnata nell'aiuto al prossimo, soprattutto nell'aiuto dei più poveri.
1: Il Vangelo di oggi è un richiamo forte alla missionarietà. Gesù, lasciando gli apostoli, li invita ad andare e a predicare il Vangelo. E Fondazione Santina e l'Associazione Amici di Santina Zucchinelli, che in qualche modo vive questa sua realtà in profonda sintonia con il brano di oggi. E la forza che il brano di oggi esprime è anche nella parte terminale in cui l'Evangelista ci dice che Gesù assicura a noi la sua presenza. Io sono con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. E questa presenza di Gesù che il Vangelo oggi ci suggerisce, e sono molto curioso di sapere come Papa Leone commenterà anche questo brano del Regina Cieli, per noi è una grande forza interiore. Una forza interiore per andare verso gli altri, per annunciare il Vangelo. Non siamo una operazione semplicemente umanitaria, ma vorremmo veramente che questa pagina di Vangelo si incarni in tutti i luoghi dove noi raggiungiamo.
0: Monsignor Ginami, lei è appena tornato dal Camerun per questo viaggio di Fondazione Santina, paese tra l'altro visitato poco tempo fa da Papa Leone, paese non tranquillo da un punto di vista interno, con la presenza dei Boko Haram e anche con una realtà non facile per i cristiani nei vari villaggi. Che paese ha trovato?
1: Allora parto da un confronto. Siamo qui tutti in piazza nell'attesa di vedere Papa Leone e di ascoltare la sua parola. In un carcere di Maroua ho incontrato esponenti di Boko Haram e ho chiesto a un terrorista: che cosa suggerisci a me come prete per vivere bene la mia vita? E questo terrorista mi dice: padre, continua a stare vicino agli ultimi come hai fatto qui con noi in Camerun. Camerun, predicare il Vangelo non è così semplice. Il paese ha una grande componente di Islam e quello che ha colpito molto il paese è la visita di Papa Leone. Ancora per le strade delle grandi città c'è

0: questa grande, grande pubblicità sulla visita di Papa Leone proprio a questo paese povero. E la scelta di Leone di visitare un paese povero ci dice lungo sul suo modo di rapportarsi con l'umanità. Ricordiamo tutti che ha passato molti anni in Perù, ha una cittadinanza peruviana, è molto vicini alle persone che sono nella miseria, nella povertà e agli ultimi.
1: Monsignor Ginami, che cos'è la povertà? Voi la seguite? La affrontate nei paesi dell'America Latina, nei paesi africani? Poi parleremo anche di un'altra povertà che c'è ad esempio in Italia o in Europa, ma che cos'è per lei la povertà? Come l'ha conosciuta?
0: Allora, la cosa più importante quando parliamo di povertà, la reale, autentica povertà, è la mancanza di dignità. Quando una persona sta morendo di fame, se a questa persona non ha dignità, la cosa che manca a lui non è anzitutto il cibo, ma la sua dignità. Stiamo lottando con una piaga enorme presente nel paese del Camerun e anche diffusa in Africa di piccoli bambini che non hanno certificato di nascita. Questo è una mancanza di diritti umani importanti. Questi bimbi muoiono senza essere nessuno. Noi vogliamo garantire a questi bambini una cittadinanza camerunense e ci stiamo impegnando con molta forza per dare dignità. La dignità è ciò che contraddistingue tutti gli esseri umani. Si può morire poveri, ma si deve essere uomini. E questa attenzione alla dignità è quello che noi impariamo. E poi quando noi viaggiamo in queste miserie, non andiamo a insegnare, andiamo a imparare la vita, a imparare la realtà dei poveri che conoscono meglio di quello che conosciamo noi, la realtà e probabilmente anche Dio.
1: Monsignor Ginami, lei viaggia, come detto, con la Fondazione Santina in vari paesi, in particolare africani e dell'America Latina. Parliamo del Messico, che è un paese che lei conosce molto bene, devastato dal narcotraffico.
0: Allora, il Messico è nel mio cuore in modo molto profondo. Il Messico è per me davvero un paese che vive la forza del narcotraffico. Il cardinale Parolin parlava in una recente intervista rilasciata ad Andrea Tornielli che oggi il mondo ha cambiato la forza del diritto con il diritto alla forza. In Messico vi è il diritto alla forza e la forza del narcos è: tu devi fare questa cosa oppure io ti uccido. La grande, diciamo, problematica messicana è la corruzione, una corruzione diffusa che rende il Messico un narcostato, dove veramente è difficile poter in qualche modo restituire anche lì dignità alle persone. Noi abbiamo lavorato in modo molto forte con il Messico e mi ricordo che Papa Francesco ha ricevuto da Valentina Lasracchi una maglietta di una signora, Rossio, che era stata uccisa davanti al figlio perché rifiutava una collaborazione con i cartelli. Ecco, questi problemi oggi il Messico li sente in modo molto violento, soprattutto dopo la fine del Chapo Guzmán e la grande frammentazione dei cartelli della droga. Questo è un paese veramente sconvolto da quello che è la violenza e il narcotraffico.
1: Altro tema che voi come Fondazione Santina, Monsignor Ginami, affrontate è quello del dialogo tra le varie religioni. In Camerun lei ha incontrato Boko Haram, che è un Islam radicale, e in altre realtà vi sono, come in America Latina, delle sette che stanno avanzando anche molto intensamente. Sì. Ecco, quindi rispetto alla vostra esperienza, a che punto è il dialogo tra le religioni che segna talvolta delle punte di violenza?
0: Allora, prima di tutto, la nostra fondazione...
1: Basta pensare alla Nigeria anche in
0: questo
1: periodo.
0: Ma adesso porterò un esempio anche abbastanza forte. La nostra fondazione non guarda in faccia alle confessioni religioni. In altre parole, noi siamo cattolici, io appartengo alla diocesi di Bergamo, questa nostra piccola fondazione ha un riferimento proprio anche al vescovo diocesano, nell'articolo 8 viene citato questa cosa, ma la nostra associazione e fondazione guarda alla persona. In Kenya, nel nord del Kenya, vicino alla Somalia, noi siamo presenti a Madogo, un villaggio completamente musulmano, dove stiamo lottando contro la mutilazione genitale femminile. Questa forte discriminazione che esiste proprio in questo paese, in questo piccolo villaggio, in cui veramente siamo presenti, siamo sopportati perché non siamo cattolici, ma siamo assolutamente vicini a questo problema e la gente, pur essendo musulmana, ci accoglie e ci vuole bene.
1: 11:55, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta da Piazza San Pietro. Tra pochi minuti Regina Celi di Papa Leone. Noi diamo la linea a Daniele Giorgi qui in postazione, perché tra poco andremo in collegamento con le radio collegate, con il nostro portale Vatican News in diretta da Piazza San Pietro.

0: 11.57, amici ascoltatori, ancora buongiorno sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, con me in postazione Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Grazie ancora per essere sulla Radio Vaticana, Monsignor Ginami.
1: Grazie Luca per averci accolto e per questa possibilità.
0: Ringraziamo anche le radio che sono collegate con Radio Vaticana, ma soprattutto ringraziamo anche gli amici che ci stanno seguendo in video radio cronaca attraverso il portale Vatican News. Oggi è la giornata dell'Ascensione, tra poco in una piazza turisti in particolare ascolteremo il Regina Cieli di Papa Leone XIV. Monsignor Ginami, la festa dell'Ascensione è una festa importante nella liturgia?
1: Assolutamente, la pagina di oggi è una pagina programmatica, direi una regola di vita per il cristiano. È il grande impegno che Gesù lascia salendo al cielo, missionario, andate, battezzate, e la grande consolazione, io sarò con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questa pagina è una pagina eloquente che noi cristiani cattolici dovremmo tenere veramente come una regola di vita.
0: Più volte in questi giorni vediamo anche dagli episodi di cronaca delle violenze, l'ultima a Modena qualche ora fa in Italia, lei viene da Bergamo, anche il nord Italia non è esente da questo, ed ecco, tra poco evidentemente poi torneremo su questi argomenti se il Papa si affaccia. Ecco, come si può difendere il valore del dialogo in una giornata come oggi?
1: Il valore del dialogo si basa...
0: Parlo anche del dialogo tra religioni, tra persone.
1: Sì, sì, sì. Si basa soprattutto sul rispetto. Il rispetto reciproco che è fatto anche di ascolto. Molte volte questo diciamo, affronto, questo confronto tra persone avviene per mancanza di rispetto e soprattutto di ascolto. Le tristi vicende di violenza nella mia bellissima città, io sono prete di Bergamo, ci fanno riflettere su come oggi la Chiesa deve parlare proprio in attenzione a un ascolto. La Chiesa di oggi deve essere in ascolto e questo ascolto poi si trasforma in rispetto e in dialogo. Ecco, questo io penso che è ancora oggi forte, questa festa ci ricorda.
0: Vediamo. E noi diamo, sentite il saluto dei pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il saluto del Papa, diamo la linea a Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità della

L'ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. L'ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando

0: E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera, possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare alleluia.
1: Quineruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
1: Resurrexit Dominus Fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò, incoraggiamo

0: del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno, la cura per la pace e cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: .12:09, abbiamo ascoltato il Regina Coeli di questa domenica dedicata alla festa dell'Ascensione. Un breve commento in studio, Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Abbiamo già parlato dell'importanza della festa dell'Ascensione, abbiamo ascoltato le parole del Papa. Il Papa ha ricordato che oggi ricorre la giornata mondiale delle comunicazioni sociali in alcuni paesi e il tema è custodire voci e volti umani in un'epoca caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Il Papa ha sottolineato l'importanza di valorizzare anche una comunicazione di verità in servizio all'uomo. E allora, in questa giornata dedicata all'Ascensione, che tipo di comunicazione sociale serve?
2: La prima cosa è quella esattamente che ci ha detto Papa Leone. Dobbiamo essere attenti a comunicare la verità e la comunicazione deve avere sempre un merito, perché il Vangelo è questione di merito, non di successo. E la Radio Vaticana è veramente caratterizzata dal fatto di avere merito. Il successo poi, se c'è, va bene oppure no. Il Cardinale Martini diceva sempre: Don Gigi, lavora per il merito, non per il successo, perché il Vangelo è questione di merito. E mi sembra che quello che Papa Leone adesso ci raccomanda è proprio quello di avere un merito in quello che comunichiamo. Troppo spesso si guardano ai like, troppo spesso si guarda la audience e non si guarda il contenuto. Grazie a Dio, grazie a professionisti come te, Luca, ecco che restituite verità alla comunicazione. Il Pontefice poi ha toccato un tema delicatissimo, il tema dell'intelligenza artificiale, che alcune volte ci spaventa perché è un grande aiuto, ma può diventare anche una grande dipendenza. E l'essere umano deve essere il padrone della sua comunicazione e non esserne schiavo.
1: Per chiudere questo nostro collegamento, poi torneremo in diretta radio sulla Radio Vaticana, il Papa ha ricordato la settimana che si apre per la Laudato Si, ispirata all'enciclica di Papa Francesco.
2: Sì, questo titolo ci ricorda San Francesco e ci ricorda il carissimo, amato Papa Francesco. È una settimana di riflessione, di studio, di approfondimento di questo testo pontificio che ci insegna molto sul rispetto del creato e sul rispetto reciproco, tema che prima della Regina Coeli parlavamo in radio.
1: Noi ci fermiamo un attimo, salutiamo le emittenti collegate con la Radio Vaticana qui dalla piazza di San Pietro. Abbiamo seguito il Regina Coeli di Papa Leone e ringraziamo anche quanti ci hanno seguito in video radio cronaca sul portale Vatican News. Da Luca Collodi e Daniele Giorgi e Monsignor Luigi Ginami è tutto, linea alla regia, e poi torniamo in diretta sulla Radio Vaticana tra pochi secondi.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Sono le 12.13, amici ascoltatori, ancora in diretta sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro con il deflusso dei tantissimi pellegrini che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli nella giornata della festa dedicata all'Ascensione. In studio con me ancora Don Luigi Ginami della Fondazione Santina Onlus, ma saluto e ringrazio in collegamento telefonico Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia, per l'ordinariato militare per l'Italia, del pellegrinaggio militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio prossimo. Don Pasquale Madeo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Buongiorno e grazie a lei per l'opportunità.
2: Migliaia di militari parteciperanno a questo pellegrinaggio in epoca abbastanza difficile per la pace. Si ritroveranno migliaia di militari, ufficiali davanti alla Madonna di Lourdes provenienti da oltre 30 paesi nel mondo.
3: Sì, esatto, siamo circa 17.000 per essere precisi. Noi italiani aggiriamo sulle 4.000 presenze, dove ci ritroviamo tutti quanti lì con un unico intento, quello di pregare per la pace. Il tema dell'anno è Sentinelle della Pace, proprio in sintonia con quelli che sono i contesti attuali, per andare lì e pregare per la pace, ma soprattutto come il nostro arcivescovo ordinario militare più riprese con una nota specifica in questi giorni, i giovani militari lì andando a Lourdes sono e saranno i nuovi ambasciatori di pace, rivestiti dell'armatura dello spirito e della libertà. Per cui questo perché tutti i paesi del mondo possono aprire ad un'esperienza di fraternità, un'esperienza forte di fede, che li vede impegnati con questa armatura dello spirito, come il nostro ordinario ha sottolineato e ben calibrato.
2: Don Pasquale Madeo, come possono dei militari che fanno un servizio importante alle varie nazioni parlare di pace usando anche le armi?
3: Ma penso che questo rientra proprio in quella prospettiva che noi, cioè da sempre, dal 1958, questo pellegrinaggio sottolinea l'aspetto dei militari che vogliono la pace e che non solo cercano di costruirla ogni giorno sui campi dove sono chiamati a magari a mantenere e a sostenere, ma lo fanno con la preghiera, perché il cuore del militare, dell'uomo, possa aprirsi sempre di più ad un mondo che possa portare speranza e pace.
2: E quello che lei dice, Don Pasquale Madeo, si ritrova molto nel senso di questo pellegrinaggio militare che voi farete, lo ricordo, dal 21 al 24 maggio a Lourdes. E allora, proprio nell'ottica che lei ci ha sottolineato, che messaggio arriva al mondo da militari, giovani militari che servono i vari

0: arrestati proprio sul tema della pace. Da Lourdes, che messaggio volete lanciare?
1: Proprio quello che ci ha dato l'ordinario militare, Monsignor Sabba, di essere nuovi ambasciatori di un umanesimo dell'incontro, che contrasta proprio con l'uniforme interiore tessuta con la bellezza del Vangelo. Quindi la cultura che esteriorizza l'uomo e lo porta ad essere un portatore di pace.
0: Per chiudere, Don Pasquale Madeo, prima di ringraziarla, un po' di programma, perché immagino che riunire migliaia e migliaia di militari a Lourdes non sia assolutamente facile. Lei ci ha ricordato che dall'Italia partiranno 4.000 militari. Quali saranno i momenti più importanti e più forti di questo pellegrinaggio militare a Lourdes?
1: I momenti principali sono quelli del 21, giovedì 21 sera. Già alle 21 ci ritroviamo tutti nella chiesa di Santa Bernadette per la liturgia penitenziale e per le confessioni. E le posso assicurare che dall'esperienza degli anni scorsi sono veramente tanti militari che si confessano in questa prospettiva e che si preparano a vivere con uno spirito rinnovato l'esperienza che poi la Madonna ci fa vivere, vivendola nel venerdì con un programma tutto nazione per nazione, a viverlo personalmente e con la cerimonia d'apertura ufficiale del pellegrinaggio che ci vede impegnati nella Basilica di San Pio X, con la deposizione della lampada che è segno di richiesta ma anche di essere portatori di pace per l'umanità. Poi ci saranno la processione mariana, che è quella che quest'anno è affidata proprio all'Italia, l'organizzazione di questo, del rosario che si fa con il famoso flambeau del sabato. Ci vedranno noi protagonisti impegnati a realizzarlo, a organizzarlo per finire con la messa internazionale che si terrà nella Basilica di San Pio X. Da particolare rilievo è un mini festival che noi organizziamo al venerdì con la partecipazione veramente di tanti giovani, ma che si vive un'esperienza di fraternità, di musica, di fede e di speranza. E quest'anno l'abbiamo centrato sul racconto del centenario dell'ordinariato militare, dove richiamiamo i nostri giovani all'attenzione di questo servizio bello che oggi diventa sempre più peculiare all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa universale, perché essendo tanti gli ordinariati nel mondo, questo sta a significare, a indicare che c'è bisogno di assistenza verso i militari. E noi lo faremo attraverso questo festival, che racconteremo il nostro centenario, ma nello stesso tempo con delle testimonianze di cappellani militari che sono anche oggi nei teatri a fianco dei militari, con una testimonianza in presenza di un nostro cappellano che è appena rientrato da un teatro come quello del Libano, che è un teatro molto delicato e particolare, come tutti sappiamo, e dei collegamenti di cappellani che oggi sono in questo momento proprio nei vari teatri, dove assistono e sostengono non solo dal punto di vista spirituale ma anche umano questi nostri soldati che sono chiamati, ecco, veramente ad una prova forte ma grande per poter aprire sempre di più il mondo verso la fraternità e l'amore.
0: E per chiudere quindi, Don Madeo, noi avremo a Lourdes dal 21 al 24 maggio dei militari che saranno ambasciatori di pace, così come ha detto l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Sabba.
1: Esatto, preciso.
0: Grazie e buon pellegrinaggio.
1: Ha dato veramente il là a tutto. Grazie.
0: Grazie e buon pellegrinaggio. Io ringrazio Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia del pellegrinaggio dell'ordinariato militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio. E allora, siamo quasi in conclusione qui in studio, nel nostro box di Radio Vaticana in piazza San Pietro. Abbiamo Don Luigi Ginami, abbiamo aperto e chiuso questa parentesi di militari ambasciatori, potremmo dire, di pace a Lourdes dal 21 maggio prossimo. Lei rappresenta Fondazione Santina Onlus, che incontra tante persone bisognose.

0: E voi cercate anche attraverso il bisogno di scoprire Cristo.
1: Sì, esattamente questo. Mentre si parlava di questi teatri di guerra a cui il servizio precedente faceva riferimento, mi veniva in mente la nostra esperienza formidabile a Gerusalemme e la Gerusalemme di questi tempi. Jerusalem, città della pace, è invece una città di contrasti molto forti. E essere cattolici, credenti lì, anche in questo senso, rischia veramente qualcosa. Parliamo poi di Gaza. Gaza con questo grande, grandissimo dramma che vive questa popolazione in cui ci sono dei cristiani, in cui ci sono dei cattolici. E quindi quel segno che prima si ricordava della pace è particolarmente forte oggi nel nostro contesto di attualità.
0: Monsignor Gina, mi perdoni questa domanda e chiudiamo. Lei non ha paura di incontrare in questi paesi dove la pace spesso è un miraggio persone che potrebbero in qualche modo danneggiare anche il vostro messaggio di pace, il vostro aiuto?
1: Allora, io devo essere sincero, il nostro lavoro è rischioso, siamo in situazioni limite, anche di guerra. Mi ricordo l'ultima visita mia a Gaza, le difficoltà da entrambe le parti, di Hamas per il fatto che siamo cristiani e da parte degli israeliani perché giù sono palestinesi i nostri cristiani. Ma ci sono esempi incredibilmente belli come quelli del patriarca di Gerusalemme, latino, che con calma, con forza e con determinazione è capace proprio di annunciare il messaggio cristiano, anche di fronte a delle aberrazioni che lui vede e che deve in qualche modo gestire.
0: Prossimi viaggi di Fondazione Santina?
1: Abbiamo in successione la Siberia, dove stiamo costruendo un servizio igienico, una fogna per un piccolo orfanotrofio nel cuore della Siberia. Poi c'è il Perù, a Puerto Maldonado, dove stiamo costruendo un grande magazzino per la Caritas, e sulle Ande del Perù, dove c'è una piccola aula per i bambini della scuola materna. E poi abbiamo il Messico in dicembre, dove stiamo aiutando il seminario diocesano di Acapulco per la ricostruzione di una parte di seminario dedita ai ragazzi nuovi che arrivano nel seminario.
0: E lei, come detto, è appena ritornato dal Camerun, tra l'altro paese visitato poco tempo fa dal Papa, dove avete inaugurato un deposito di miglio, che detta così può essere una piccola cosa, ma non lo è affatto per la popolazione locale, per il villaggio.
1: Assolutamente sì, siamo in una popolazione che si chiama Gazad, ero da loro 15 giorni fa e la cosa bella è che abbiamo istituito una piccola banca, diciamo, rurale. Il contadino che ha 8 kg di miglio li mette lì, chi ce ne ha 5 li mette e chi non ha nulla va a chiedere in prestito questo cibo per poi riportarlo. È una forma di educazione alla socialità, è una forma di educazione all'altro e anche un'educazione a far rendere ancora di più il raccolto di questi poveri campi.
0: Grazie alla Fondazione Santina, di cui Monsignor Luigi Ginami è presidente. Auguri per i prossimi viaggi, per la vostra attività caritativa. Noi chiudiamo questa Domenica dell'Ascensione, questa diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro, una piazza che si sta ormai svuotando dai pellegrini, dai turisti che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli di oggi. Collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro di Daniele Giorgi, da Luca Collodi è tutto. Linea allo studio centrale della Radio Vaticana.
2: Che cavolo.

0: a Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.
1: Percorsi di musica sacra a cura di Sergio Militello. Percorsi di musica sacra.
2: Ben ritrovati per il nostro affascinante viaggio alla scoperta di tanti capolavori del genere sacro e religioso. Oggi, nel giorno in cui la liturgia ci fa celebrare l'ascensione del Signore, ci dedichiamo alla presentazione e all'ascolto dell'inno De Ascensione Domini di Johann Wagenaar, compositore olandese del primo Novecento.

Nato a Utrecht nel 1862, Johann Wagenaar, dopo gli studi di composizione e organo, si dedicò all'insegnamento e al ruolo di organista nella cattedrale della sua città. Nel 1919 fu nominato direttore del Conservatorio Reale dell'Aia, dove rimase fino al 1937. A questo periodo si rifà il rivestimento musicale dell'inno liturgico previsto per le lodi mattutine dell'Ottava dell'Ascensione, su testo latino attribuito a Sant'Ambrogio di Milano e strutturato in 5 strofe di 4 versi ottonari ciascuna. Wagenaar mette in musica l'antico testo nel 1935, realizzando un brano per coro misto a 4 voci a cappella, intriso di reminiscenze romantiche, come si nota già dalla prima strofa: Jesu nostra redemptio, amor et desiderium, Deus creator omnium, homo infine temporum. Gesù, nostra redenzione, amore e desiderio, Dio creatore di tutto, fatto uomo nella pienezza dei tempi.

corte crudele per salvarci dalla morte. La terza strofa raggiunge l'apice musicale. Inferni claustra penetrans, tuos captivos redimens, victor triunfo nobili ad dextram patris residens. Penetrando le prigioni dell'inferno, redimendo i tuoi prigionieri, vittorioso, seduto in nobile trionfo alla destra del padre.

La quarta strofa è similmente espressiva, con salti melodici e procedimenti cromatici. Possa la pietà stessa spingerti a vincere i nostri mali. Risparmiando e adempiendo il tuo voto, saziaci con il tuo volto. Segue la quinta e ultima strofa, che anche per la sua ritmica rende insieme la supplica e la lode, per chiudere solennemente il brano. Sii tu la nostra gioia, tu che sarai la nostra ricompensa, in te sia la nostra gloria, per tutti i secoli in eterno. Ascoltiamo l'intero inno di Ascensione Domini su musica di Johann Wagenaar nella esecuzione offerta dal Netherlands Chamber Choir diretto da Uwe Gronostay in una registrazione del 2009.

0: Con questo brano ci diamo appuntamento alla settimana prossima per una nuova tappa del nostro viaggio fra le musiche sacre di tutti i tempi.
1: Percorsi di musica sacra, a cura di Sergio Militello. Percorsi di musica sacra.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
1: L'ospite di oggi è davvero eccezionale, quello che ci che è venuto a trovarci per aprire la puntata, niente di meno che il vero padrone di casa di questo stand, il Cardinale Zuppi. E siamo qui al Salone del Libro, e la religione del libro, insomma, è di casa, due volte di casa.
2: Anzitutto qui, come sappiamo dalle parti nostre, il padrone è quello che serve. Sono contento di servire, diciamo così, il vostro che è davvero un grande servizio, importantissimo, perché insomma, finché c'è un libro da leggere, finché c'è ancora un libro, forse c'è meno ignoranza e ci sono più ponti. Un libro è sempre un ponte tra chi scrive e chi legge, tra chi scrive e tra i lettori stessi. E quindi speriamo che ce ne siano tanti.
1: E poi noi abbiamo l'ambizione di essere, come radiofonici, più vicini ai libri, in fondo, perché bisogna stare un po' attenti quando si ascolta la radio, come bisogna stare attenti quando si legge un libro.
2: È importantissimo, infatti, perché la radio ha indubbiamente, accompagna anche, aiuta anche la riflessione. È una compagnia che richiede anche l'utilizzo di tutti i sensi. Qualche volta lo schermo, il digitale, invece li consuma tutti. C'è molta più riflessione nell'ascolto.
1: Noi diciamo che la radio è un amico, mentre la televisione è un padrone.
2: E mi sembra molto giusto. E quindi mi raccomando l'amicizia, però.
1: Quella sempre. La ringraziamo.
2: Grazie,
1: tantissimo della vista.
2: Lavoro.
1: Vogliamo prenderle più tempo.
2: Grazie.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme continua qui dal Salone del Libro di Torino e abbiamo forse il protagonista del salone, perché abbiamo Joseph Farrell, che è il priore generale degli Agostiniani, il quale ha scritto la presentazione del libro del Pontefice. Il libro si chiama Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Editore, ovviamente, Libreria Editrice Vaticana, e è una raccolta degli scritti più importanti, degli interventi, anche delle omelie, negli ultimi praticamente 15 anni di Papa Prevost. E noi abbiamo con noi quel che ha scritto la presentazione e in qualche modo il continuatore del lavoro, dell'attività,
3: esatto,
1: di Papa Prevost.
3: Esatto, grazie, un onore di essere qua con voi oggi.
1: Siamo noi onorati.
3: Grazie.
1: Cosa c'è scritto in questo libro?
3: In questo libro consiste di tutti i messaggi, lettere, omelie, comunicazione che a quel momento Robert Prevost, come priore generale, stiamo dicendo degli anni da 2001 fino al 2013, ha servito l'ordine di Sant'Agostino come priore generale. E il libro è una compilazione di tutti questi messaggi. Dentro si può vedere alcune linee da 2001-2013 che ha continuato di inserire in questi messaggi, omelie, eccetera.
1: E quali sono queste linee? Ci indica qualche cosa di principale, che lei ha riconosciuto per forza, perché poi sono le linee che ha seguito.
3: Esatto, esatto. Sì, si può cominciare più recentemente. Il giorno è stato eletto Papa, ha cominciato con una parola, alcune parole. Pace sia con voi. La pace del Gesù risorto, di Cristo risorto. Quando ho cominciato Prevost come priore generale, ha cominciato due settimane dopo 11 settembre, no, quattro giorni, mi dispiace, dopo 11 settembre, l'attacco
1: alle torri,
3: 2001, alle Torri Gemelli a New York. Immediatamente ha cominciato di parlare sull'importanza di pace nel mondo. Pace ovviamente è una fila in tutti questi anni. Anche l'importanza di interiorità. Questo viene da Sant'Agostino e tutti gli altri santi. L'importanza di non soltanto vivere nell'esteriore, ma prendere tempo per l'interiorità.

0: Ti cercavo fuori e ti ho trovato dentro.
1: Esatto, Sant'Agostino, sì. Anche Sant'Agostino ha detto nelle soliloquie, Signore, fammi sapere me stesso per conoscere lei. E solo con momenti in silenzio si può trovare in se stesso.
0: E quindi un invito alla meditazione, alla preghiera anche da soli.
1: Esatto, esatto. L'importanza di silenzio. Viviamo in un mondo rumoroso, ma ci sono opportunità di prendere questi momenti privati.
0: E poi dicono che voi siete un ordine molto attento alla comunità.
1: Esatto. Sant'Agostino ha scritto una regola che seguiamo. In quella regola, finisce quella regola, l'ottavo capitolo, dicendo che questa regola non è per vivere come schiavi, di seguire, ma come liberi sotto la grazia di Dio. E da quella frase viene il titolo di questo libro.
0: Ah.
1: Liberi sotto la grazia, in comunità.
0: E quindi, e lei che cosa ha aggiunto nella sua carica nella sua guida?
1: Sì.
0: O era già tutto fatto, ma non è possibile.
1: No, non è mai impossibile. Sì, sono qui come priore generale sotto da 7 mesi adesso, sono all'inizio. E ancora ho dovuto scrivere alcuni messaggi, fare alcune omelie, e non posso immaginare quando c'era Prevost che ha fatto queste cose all'inizio del suo servizio, non posso immaginare lui immaginando, forse un giorno questi messaggi saranno in un libro dedicato dopo essere fatto Papa della Chiesa dell'Universale. Impossibile.
0: E allora ripetiamolo, qual è questo libro? Il libro è Robert Francis Prevost, Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia, della libreria editrice Vaticana. E c'è la presentazione di Joseph Farrell, che adesso è il priore generale degli Agostiniani, che è venuto a trovarci, e noi lo ringraziamo tantissimo di questa visita.
1: Grazie a voi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
0: Un nuovo ospite qui nel nostro acquario, nell'acquario qui, perché ai saloni le radio vivono negli acquari, nell'acquario della Biblioteca di Gerusalemme. Nuovo ospite che è Aurelio Mottola, direttore di Vita e Pensiero, che è una delle case editrici più brillanti, si deve dire, nel nostro ambito, che fra l'altro ha quel gigante cecoslovacco che è il nuovo, non so, io non pronuncio il nome perché è troppo difficile, a quelli scritti con tutti
3: Tomáš Halík.
0: Scritti con tutti gli accenti da tutte le parti, col quale penso abbiate fatto anche degli affari d'oro, perché è andato benissimo lui.
3: Sì, abbiamo pubblicato diversi suoi libri, tra cui quello che ha avuto maggiore diffusione è stato Pomeriggio del Cristianesimo. Un tentativo molto riuscito, plausibile, di tracciare le prospettive per una riforma della Chiesa, della Chiesa Cattolica, facendo riferimento evidentemente alla tradizione e agli aspetti più vitali della tradizione cristiana, riferendosi strutturalmente alla cultura ambiente laica. E ne è venuto fuori un libro molto
0: riuscito.
3: E anche
0: ha una sua esperienza consolidata di lavoro sui cristiani, sui non cristiani, sui cattolici non cattolici, proprio sulla una ricerca di una spiritualità più moderna, dicevo.
3: Sì, e che corrisponde anche alla sua attività pastorale in questa che viene chiamata parrocchia accademica, che è nel cuore di Praga, che è un autentico laboratorio di nuove prospettive pastorali che mettono a tema il contesto ipersecolarizzato della Repubblica Ceca, che in qualche modo anche allude alla grande secolarizzazione che riguarda l'Europa. Ecco, quindi questo lui è un pensatore molto europeo.

0: e anche è molto interessante questa esperienza pastorale di questa meravigliosa chiesa del Collegio dei Gesuiti nel cuore appunto di Praga, dove proprio riesce anche a interloquire con diciamo quelli che stanno sulla soglia, ecco, che non si possono dire atei, non si possono dire dei nostri, ma sono dei cercatori. E questa è una delle prospettive più
1: Ecco,
0: interessanti in
1: questa
0: generale.
1: parola cercatori si adatta molto al salone, perché qui si vengono tutti in cerca. Che impressione ha fatto questo salone?
0: L'impressione degli anni scorsi di un luogo particolarmente vivace, dove ci sono ovviamente generi di eventi i più
1: Però
0: diversi.
1: qui si apprezza il polso del mercato, il polso della lettura in Italia. Qui io ho sentito parole di grande ottimismo.
0: Beh, auguri, nel senso che certo bisogna, è anche l'ottimismo della volontà, ma io penso che oggi il mercato editoriale patisce, diciamo, una desuetudine alla lettura che riguarda soprattutto le giovani generazioni. Quindi il grande segmento dei lettori forti, sul quale si è basato tradizionalmente il mercato librario italiano, se non altro per ragioni anagrafiche, va restringendosi e non è adeguatamente rimpinguato da nuove generazioni, e nuove generazioni effettivamente patiscono molto l'impatto del digitale. E il digitale effettivamente è un elemento che drena lettori, nel
1: Drena
0: senso
1: tempo
0: drena tempo e
1: sostanzialmente.
0: drena soprattutto i cervelli. Il cervello deputato alla lettura profonda, oggi è in fase di grande mutazione e letteralmente vediamo anche noi, gli studenti dell'Università Cattolica, di cui Vita e Pensiero è l'editrice, li vediamo sempre più disaffezionati al mondo della lettura profonda, perché eccessivamente esposti a quelle che io chiamo le radiazioni letali del digitale. Quindi questo è un tema
1: Ecco,
0: molto,
1: ma se
0: molto importante.
1: qualcuno proprio volesse leggerlo un libro, lei quale consiglierebbe?
0: In quest'ambito, io
1: Si è
0: potrei.
1: liberi di dare
0: Sì,
1: consigli.
0: allora.
1: Devo dire che i suoi colleghi tendono a dare consigli sui libri che pubblicano loro, ma
0: Sì,
1: c'è la massima libertà.
0: seguirò l'esempio dei colleghi, perché su questo tema noi abbiamo pubblicato un libro molto bello, Lettore, vieni a casa, di Marianne Wolfe. È un libro veramente capace di interpretare il momento anche della lettura. È sulla lettura prevista dall'angolo visuale delle neuroscienze nella società digitale. Ed è un libro molto complesso che considera la questione dal punto di vista non solo delle neuroscienze, ma anche e soprattutto dell'education, cioè dell'istruzione, ma anche dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale. Un libro
1: Ripetiamo il titolo.
0: Lettore, vieni a casa.
1: Ripetiamo anche l'editore.
0: L'editore Vita e Pensiero e l'autrice Marianne Wolfe.
1: Grazie moltissimo.
0: Bene, grazie a lei.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: A trovare la Biblioteca di Gerusalemme è venuto adesso Giorgio Zanchini, che è anche lui persona duplice perché è grande osservatore del mondo dell'editoria e anche autore, c'ha un libro da poco che è arrivato. Allora, facciamo prima questo libro. Com'è questo libro? Che è una
0: Allora,
1: storia
0: Sergio, innanzitutto
1: particolare
0: grazie per
1: con un
0: l'invito.
1: elemento autobiografico.
0: No, poi noi condividiamo una antica e lunga esperienza radiofonica assieme, Radio 2, Radio 3, Radio 1. Questo è un libro che nasce, lo dico veramente in un minuto radiofonico, Sergio, nasce da un ricordo e da una vicenda personale, ma poi diventa un tentativo di inchiesta giornalistica. La vicenda personale è: dicembre 1988, lavoravo in un'enoteca inglese a Parigi. Una sera di mezzo dicembre vengono due ragazze a bere un bicchiere. Io ci chiacchiero amabilmente, diciamo mi infatuo di una delle due, ma l'espressione è troppo perché

0: Veramente era una banale conversazione, però resto colpito da una delle due. 3 giorni dopo, un mio amico inglese con cui vivevo mi dice che questa povera ragazza era a bordo del Pan Am 103 Londra-New York, esploso sopra i cieli di Lockerbie. Sono andato a recuperare quel lontanissimo ricordo, ormai sono passati 38 anni, quasi 38 anni, perché sonnecchiava nella mia testa e perché ho provato a seguire l'inchiesta e i processi complicatissimi nel corso degli anni. Addentrarmi nell'inchiesta è stato un vero viaggio giornalistico e quasi esperienziale, anche perché la strage di Lockerbie ha una fisionomia, delle ragioni e dei percorsi non dissimili da alcune stragi italiane. E soprattutto vede nella sua inchiesta e nel ruolo che alcuni degli attori del contesto internazionale, in primis Gheddafi, hanno avuto nella strage di Lockerbie, l'incrocio con alcuni dei protagonisti della nostra vita pubblica. Perché, lo dico in 30 secondi, a un certo punto Craxi Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, provano a convincere Gheddafi a non provano a convincere gli americani a non bombardare Gheddafi dopo l'ennesimo attentato libico. Gli americani bombardano Gheddafi. Gheddafi probabilmente fugge dopo soffiata italiana, muore sua figlia. Lockerbie sarebbe una vendetta per quel bombardamento. Ma poi, ultimo inciso, Giovanni Pellegrino, ex presidente della Commissione Stragi, 2 giorni fa mi ha mandato una mail perché dovevamo presentare insieme il libro a Lecce e mi ha detto che lui ricordava, ma francamente io questa cosa, Sergio, non l'ho trovata da nessuna parte, non c'è nessun documento che lo attesti, che a un certo punto Cossiga decide di andare in Nord Africa e sotto una tenda convince Gheddafi a rilasciare 2 agenti libici che sono stati processati, uno dei due condannati per la strage di Lockerbie. L'incrocio con la storia italiana è continuo.
1: Ripeti il titolo del libro perché la radio si chiude sempre così quando si è parlato di un libro.
0: Secco, Lockerbie.
1: Editore?
0: La terza.
1: Perfetto. E adesso cambi cappello e ci racconti un po' come ti sembra questo salone legandolo alla salute del libro.
0: Allora, e qui bisogna operare come dicevo, un decouplage, uno scoppiamento, uno sdoppiamento, perché quando uno viene qua, poi tu hai un mondo che conosci meglio di me. Quando uno viene qua dice: ma è possibile che gli italiani siano sto popolo di lettori? Cioè, oggi soprattutto è
1: Non si
0: sa,
1: cammina.
0: no, non si cammina letteralmente. E poi immagino che si venda anche moltissimo, spero. Poi vedremo a fine salone il bilancio. Ma stenti a credere che il nostro sia il popolo che ha i dati di lettura peggiori d'Europa o penultimi o terzultimi. C'è uno
1: Però noi
0: scollamento.
1: abbiamo anche un pacchetto di grandi lettori che ci
0: Esatto,
1: viene
0: quello è il problema.
1: invidiato.
0: Quello è il problema. Ecco, tu dici. Quello è il lato positivo e il problema, nel senso che noi abbiamo uno zoccolo duro di grandi lettori che non riusciamo a allargare, Sergio. Ci proviamo in tutti i modi. Voi, secondo me, ad esempio, fate un lavoro di tentativo di allargamento dei lettori. Poi l'Universo Cattolico ha tanti lettori, perché basta pensare anche ai quotidiani, alla radio, all'editoria. Però, se ci pensi,
1: Poi
0: tu.
1: sai, la nostra è una religione basata sui libri,
0: Tra
1: quindi un pochino
0: dovrebbero servire, però
1: dovrebbe
0: invece.
1: esserci un affetto.
0: Insomma, io posso essere il testimone perché lo vedo anche, io faccio una trasmissione di libri in televisione, però
1: Infatti.
0: io lo testimonio, sembra sempre che ci sia una platea di lettori molto forte, poi però i lettori sono pochi e soprattutto l'editoria. Al di là, mi dicevano poco fa gli editori, l'Associazione degli Editori, di questo dato degli ultimi mesi positivo in ragione però dei fondi che sono stati dati al sistema bibliotecario, purtroppo gli ultimi 2 anni sono brutti, i dati non sono, i numeri non sono buoni. E quindi è una specie di schizofrenia che sperimentiamo qui. Ma anche tu avrai le stesse impressioni.
1: Io non lo so perché poi parlando con alcuni editori dicono è bello che ci siano tanti libri, sono troppi, come fanno a essere troppi i libri? È bello che qualcuno riesca a pubblicare da solo un libro del quale fa 3 copie, una per sé, una per la mamma e una per la zia. E poi però quel libro se uno lo va a cercare, lui ci va tutti i giorni, lo trova che è in vendita
0: È vero.
1: insieme a tutti gli altri come un libro vero e quindi lui è un vero scrittore. E anche questo io penso sia vero perché mantiene dentro una grande famiglia, cioè uno che ha scritto un libro non è vero che non legge, uno che ha scritto un libro, che ha pubblicato un
0: Penso
1: libro,
0: anch'io.
1: poi è difficile che si difenda
0: Perché
1: dalla
0: sta dentro
1: lettura,
0: un
1: sta
0: universo.
1: dentro e rimane dentro un mondo.
0: È così. Ecco, speriamo che sia così, Sergio. Poi tu sei un autore di libri storici molto importanti, quindi diciamo lo sai più te me meglio lo sai tu meglio di me.
1: Su questa speranza io ringrazio
0: No,
1: Giorgio
0: Sergio, grazie a
1: Zanchi di
0: voi davvero
1: esserci
0: per
1: venuto a
0: l'ospitalità.
1: trovare e di
0: E
1: aver
0: poi la
1: parlato
0: radio
1: un
0: è casa
1: po'.
0: mia.

0: quindi vi sono molto grato e soprattutto a te, Sergio.
1: Grazie tantissimo.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: A trovare la Biblioteca di Gerusalemme è arrivato Giordano Bruno Guerri, che è una grande figura della storia, come storico intendo, come ricercatore, come divulgatore anche storico, ma è anche un uomo di libri. Ha lavorato tantissimo alla Mondadori, è stato direttore delle più importanti collane italiane. Come ti sembra questo salone?
3: Vivace, pieno di studenti, e quindi la curiosità verso il libro c'è. Poi purtroppo non sempre la curiosità si trasforma in lettura, ma è importante comunque portarli qua. Il salone svolge una funzione importante.
1: Ma il libro come lo vedi, la situazione del libro in Italia, ma anche più in generale, a che punto è arrivato? È arrivato alla fine oppure è solo una piccola svolta questa e poi si andrà avanti, tanto il libro funziona meglio di un computer, come dicono alcuni?
3: Ma si diceva che il libro sarebbe morto con la lettura digitale, con l'ebook, e invece per niente. L'Italia è uno dei paesi dove si comprano meno ebook, purtroppo è anche uno dei paesi dove si comprano meno libri, però la percentuale è massicciamente ancora in favore della carta stampata. Io credo che questo sia un bene. Io per esempio uso tutti e due gli strumenti, mi compro il libro, ma poi per quelli che voglio sempre avere a portata di mano me li scarico. E la situazione dell'editoria, riceviamo sempre notizie drammatiche, calano i lettori, cala la vendita, però devo dire, probabilmente si pubblicano troppi titoli, 80.000 titoli all'anno, sono veramente un'esagerazione. Molti libri però vendono. Io sono contentissimo della vendita dei miei, per esempio.
1: Per fare un caso,
3: Certo. Che se pubblichi libri autogestiti con editori che poi non promuovono o i libri che non sono buoni, molto semplicemente è chiaro che sono destinato al fallimento.
1: Ma qui c'è stata un'accelerazione pazzesca nella produzione di libri.
3: Sì, esagerata, appunto.
1: Ma anche nei tempi, nel senso, prima la scrittura di un libro comportava un certo periodo di tempo, che si è compresso tantissimo. Adesso, fra il momento dell'accettazione di una proposta e la data di consegna che viene richiesta, passano 6 mesi. Ma devo scrivere un libro, 6 mesi è un instant book.
3: Quello per i professionisti, ma è ancora più drammatica. Il dettaglio che i libri autoprodotti attraverso Amazon sono decuplicati, cioè tutti adesso si stampano un libro per i fatti loro.
1: Ma non è bello questo?
3: Beh, è bello dal punto di vista culturale e sociale, dal punto di vista commerciale, ahimè, non tutti sono vannacci, e lasciami aggiungere per fortuna. E quindi rimangono lì a disposizione degli amici.
1: Insomma, ma non vengono neanche stampati in realtà, perché poi sono libri praticamente tutti on demand, qualche
3: sì,
1: copia, uno è diventato uno scrittore edito, addirittura dicevano c'ha questa bellissima cosa che se qualcuno vuole proprio comperarlo, quel libro lo può anche comprare, e poi è anche il sogno di tutti. Noi abbiamo cominciato così a scrivere, no?
3: Abbiamo cominciato così, sì, però io, tu e anche tu abbiamo trovato poi un editore serio, e adesso è sempre più difficile, ovviamente tanta è la richiesta. La vecchia battuta per cui è più la gente che scrive, la gente che legge, funziona ancora.
1: Ecco, in questo contesto, consiglia un libro ai nostri ascoltatori?
3: Beh, un libro qualsiasi, così?
1: Consiglia un libro, non di il titolo di un libro.
3: Beh, guarda, io sto rileggendo, perché si rilegge alla nostra età, sto rileggendo,
1: certo,
3: Roth, e ci sono tantissimi titoli. Pastorale americana è il primo che ti viene in mente.
1: Hai detto Roth, io pensavo a quell'altro Roth,
3: no, io penso a
1: vecchio asburgico, invece tu brillantemente

0: Nordamericano, va bene, anche con questi filoni di ebraicità, perfetto. Grazie anche di averci dato questo consiglio che permette di aprire tante altre porte
1: Ah,
0: alle quali non
1: permettimi poi
0: avevamo
1: di suggerire
0: pensato.
1: un libro di Roth, Philip, sottovalutato, che è L'animale morente, che è straordinario, piccolo e drammatico, una storia d'amore con in mezzo il cancro. Oh.
0: Grazie anche di questo consiglio più puntuale.
1: Grazie a te.
2: La Biblioteca di
0: È
2: Gerusalemme.
0: venuto a trovarci Pier Giorgio Di Freddi, che è un grande frequentatore del salone, perché l'abbiamo visto nel programma saltellare di qua e di là.
3: Suo malgrado.
0: Che cosa ci racconta di questo salone?
3: Ma io devo dire la verità che odio, forse odio è eccessivo, ma questo assembramento, io identifico la lettura col silenzio, con l'intimità, eccetera, no, questo è esattamente il contrario. Poi l'organizzazione è fatta in base agli editori. Secondo me bisognerebbe farla in base agli argomenti. Se uno vuole trovare, per esempio, libri di religione, va da una parte, se vuole quelli di matematica, va da un'altra, trova cose che non conosce, no? Mentre invece qui per avere un libro bisogna andare a cercare l'editore che tu sai che l'ha pubblicato e vedere se ce l'ha, no? Eccetera. È più una cosa commerciale, diciamo così, che culturale. Se io fossi l'organizzatore lo farei diverso e questo è il motivo per cui non lo
0: Smonteresti
3: sono.
0: tutti i libri,
3: No, questo è il
0: li
3: motivo per cui non lo
0: distribuiresti in
3: sono.
0: una maniera cantale,
3: Per esempio, il fatto
0: in ordine
3: di
0: alfabetico, per esempio,
3: no,
0: così si
3: ecco, quello
0: trovano
3: non sarebbe
0: facilmente.
3: un buon co sì, questo però tu lo sai meglio di me, è l'organizzazione delle biblioteche.
0: È
3: In
0: la cosa più
3: Italia si fa
0: difficile.
3: così, mentre invece negli Stati Uniti si fa come sto dicendo, cioè in base agli argomenti. Infatti io questo l'ho sperimentato quando stavo negli Stati Uniti, tu andavi in biblioteca per cercare un libro che conoscevi e quindi andavi a colpo sicuro. Poi però intorno a quello c'era tutta una galassia di cose collegate che non avresti mai incontrato se non fossero state organizzate in quel modo. Quindi ha un senso, no?
0: Ma anche tutto ha un senso, perché anche se vanno
3: Beh,
0: in ordine
3: credo di no.
0: alfabetico, vicino, puoi trovare delle cose ancora più
3: Ancora più
0: sorprendenti.
3: sorprendente e
0: Invece, se
3: completamente
0: no, completamente
3: staccate.
0: staccate,
3: Certamente,
0: ma
3: sì.
0: altrimenti rischi così di rimanere
3: Certo, sì.
0: prigioniero di un
3: Certo.
0: ambito. Poi,
3: Sì, infatti.
0: se tutti i libri devono essere messi secondo quello che c'è scritto dentro,
3: È
0: poi
3: molto
0: ti
3: difficile,
0: annoi,
3: anche perché poi
0: ti
3: probabilmente
0: annoi.
3: bisognerebbe avere molte copie di un libro. Quando un libro parla di tante cose. L'altra cosa che non mi piace molto è questo spingere sui numeri, anche se sono un matematico, no? Cioè, è come se poi il fatto che qui ci vengano 200.000 persone sia meglio che ce ne vengano 150.000, no? Oppure se si vende una certa cifra, no? Quelli sono indicatori sicuramente, oggettivi, che però dicono poco sulla qualità dei libri, sulla qualità della lettura, no? E
0: Però
3: quindi,
0: sono
3: insomma,
0: oggettivi.
3: sono oggettivi, sì. E
0: Cioè,
3: questo è il
0: come.
3: problema della scienza, no? Che spesso ci sono un sacco di dati oggettivi, ma non significativi.
0: Però la questione è che
3: Lo
0: qui si
3: diventano.
0: dibatte molto sul ruolo del libro nella nostra società e noi abbiamo un atteggiamento un po' così, di grande rispetto per il libro, perché consideriamo, che so, l'abitudine di leggere in maniera positiva.
3: Come diceva qualcuno, credo fosse la Rochefoucauld, ogni abitudine è una cattiva abitudine. Se uno legge per abitudine, forse no, non dovrebbe farlo, no? Però io, tra l'altro, credo che stiamo parlando di cose che sono ormai destinate a scomparire. Io penso che i libri non dureranno molto a lungo, perché ho notato su me stesso, l'ho sperimentato su me stesso, per esempio, che l'avvento dei social, da una parte, soprattutto di YouTube, della possibilità di vedere video, che poi tra l'altro hanno anche lì cose estremamente interessanti, le interviste, per esempio, no? I filmati su tanti argomenti, eccetera, però portano via un sacco di tempo alla lettura. Si legge meno, io personalmente anche leggo molto meno di quanto leggessi una volta e temo che oggi poi con l'intelligenza artificiale molti cominceranno a capire che forse è quasi inutile leggere. Io avevo un amico una volta in America che era un matematico che credevo fosse onnisciente, nel senso che avesse letto tutto, un po' alla Borges appunto, no? Perché parlava di tutti gli argomenti in maniera estremamente consapevole, no? Così, e gli ho detto ma quanto leggi tu? E lui mi dice ah, io non leggo i libri, io leggo la New York Review of Books, dove ci sono delle lunghe

0: recensioni, no, che mi sostituiscono. Oggi l'intelligenza artificiale fa esattamente quello, ti dà già la pappa fatta, ti dà il riassunto del libro, ti dice quali sono i punti principali, ti dice quali sono i collegamenti con altri libri, eccetera, fa tutto il lavoro per te. E però una volta la cultura era proprio quello, fare il lavoro sporco, il lavoro duro. E poi, come si dicevano, la cultura è quello che rimane quando non ti ricordi più quello che hai letto, però cioè, quello no. Oggi il problema è che se uno non legge più, e io temo che, tra l'altro, il libro è un oggetto molto recente, no?
1: Sì, però queste grandi sintesi, queste grandi sinossi fanno parte della storia della cultura. Di solito c'erano i monaci che facevano queste cose, sì, sì. La filocalia,
0: Buffon,
1: queste grandi
0: racconti. Buffon che scriveva 35 volumi sulla storia naturale, no? L'enciclopedia. No? Che,
1: infatti.
0: Certo, c'erano queste grandi menti che...
1: Adesso che lo fa una macchina e va anche più agevole.
0: Ma se pensiamo però, l'oggetto libro non è una cosa molto recente, no? In fondo la stampa è del 1450 circa, no? Sono pochi secoli, prima non leggeva quasi nessuno, erano solo gli scolastici che stavano nei conventi o prima quelli che stavano all'accademia, al liceo, così.
1: Erano tutti
0: è diventata qualcosa di universale pian piano, soprattutto col 700, l'800, quando si è cominciato a scrivere libri per la gente, i romanzi, no? Anche romanzi.
1: Prima cominciano a scrivere libri per la gente quando c'hanno il libro
0: che può leggere.
1: No, è il libro quando poco, il libro quando costa poco la carta, quando la gente se li può comprare, perché prima un libro era una cosa, per fare un libro bisognava avere un gregge di pecore e ammazzarle.
0: Anzi, ricordo
1: tutte.
0: Che una volta ho fatto uno studio su Lucrezio e Lucrezio è scomparso a un certo punto, non c'era più nessun manoscritto, no, per quasi un millennio, no, tra il 3-400 fino al 1416, se non sbaglio, o 19, comunque no, agli inizi del 400, quando Poggio Bracciolini, no, da Firenze lo trova lassù, no, credo più in su, no, in Germania, eccetera.
1: No, penso in Svizzera.
0: Comunque, no. Poi viene in Italia, ce n'ha una copia e lo dà a un suo amico, c'è la lettera sua che dice dopo 5 anni, dice: senti, io ti ho dato quella copia, no? Hai finito di copiarla, no? Che almeno così ne abbiamo due e possiamo andare avanti, una volta bisogna ricopiarla.
1: Ecco, noi che abbiamo una vecchia esperienza potremmo andare avanti all'infinito,
0: esatto,
1: così,
0: sì, almeno
1: invece
0: qualche ora.
1: Consiglia ai nostri ascoltatori un libro, magari anche il tuo se vuoi.
0: Il mio lo posso fare facilmente, è un libro su Bertrand Russell, si chiama Cattivo Maestro, il sottotitolo è Logico, Ateo, Libertino e Pacifista. Un uomo che ha vissuto 100 anni, ha scritto 100 libri circa, ha avuto 4 mogli, è finito due volte in galera. Quindi questa
1: puoi
0: è la
1: anche
0: vita
1: dire
0: in...
1: qual è l'editore, visto che ti piacciono
0: Cortina,
1: così tanto.
0: Cortina Editore. Ma
1: benissimo.
0: Questi sono quelli che uno scrive, le cose belle sono quelle che uno legge.
1: Perfetto, grazie tantissimo di
0: grazie
1: questa
0: a voi,
1: visita.
0: Grazie a voi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Un altro ospite che è venuto a trovarci è Fra Carlo Maria Chistolini, che è niente meno che il responsabile

Gli azzuppi, l'importanza della cultura e nell'idea del fondatore, padre Mariangelo da Cerqueto, poi diventato popolarmente Frate Indovino, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale pensò di raggiungere le famiglie in una forma molto semplice, gratuitamente, spedendo questo calendario che voleva aiutare le famiglie a riprendere un po' la questione agricola in modo particolare, quindi dava dei consigli attraverso dei proverbi, degli aneddoti, consigliava quando seminare determinati

0: prodotti, oppure tagliare il legno e tante altre cose.
1: E adesso cosa siete diventati?
0: E beh, adesso è insieme a Frate Indovina, c'è cioè senz'altro alcuni confratelli che sono responsabili, insieme a una grande, io la considero una grande famiglia, un'equipe di giornalisti, professionisti che sono lì e lavorano e scrivono in giornali attraverso anche il calendario di Frate Indovino, cercando appunto di portare. Questo è il nostro slogan, una buona parola nella vita di ogni giorno. Quello che ha tentato di fare Frate Indovino e che continuano a fare tanti fratelli e sorelle scrivendo articoli direi di spessore con uno sguardo soprattutto cristiano, e questo è l'intento delle edizioni Frate Indovino. Quindi grazie anche di
1: Ma
0: questo spazio.
1: grazie a voi di questa visita che poi ci allarga ciò che cerchiamo di mostrare in radio. Noi cerchiamo di parlare di tutto il salone, ma da un punto di vista abbastanza preciso, e anche la vostra presenza ci è d'aiuto. Grazie moltissimo.
0: Grazie a tutti, pace e bene.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Nuovo ospite qui alla Biblioteca di Gerusalemme è Guidalberto Bormiolini, che ha una serie di specializzazioni nella sua vita. Fra l'altro, però, ha appena pubblicato un libro che si situa nell'ambito dell'ecologia, però anche con un atteggiamento un po' di riflessione, non diciamo critica, ma di riflessione. Bisogna pensare a cosa si fa. Come si chiama questo libro?
3: Chiedilo agli alberi, cerca di affrontare il tema della relazione tra la persona, l'essere umano e la natura che lo circonda dal punto di vista della mistica, anche cercando di chiarire alcuni equivoci per cui c'è una ecologia di moda, di
1: Qui
3: tendenza.
1: però io devo interrompere e chiedere, ma la mistica che cos'è?
3: Allora, se devo essere proprio molto preciso, è mien, cioè ciò di cui non ci sono parole. Non è tanto il soprannaturale, il miracolistico, ma è l'esperienza del mistero, cioè di qualcosa che non si può dire. Allora, forse posso dirlo con le parole di Stefano Benni. È quell'esperienza che lui descrive, dice: voi non potete parlare di Dio, potete soltanto ascoltare come l'incanto di una musica lontana nella notte. Il mistico ascolta e questa parola la porta nel cuore e la irraggia intorno a sé, non è parola sua.
1: E questo è l'atteggiamento che bisogna avere nei confronti del creato.
3: Esatto, cioè il creato parla, canta, perché la creazione ha origine da una parola. Beh, per noi cristiani chiaramente è il verbo, però in tutte le cosmogonie antiche, all'inizio del cosmo, all'origine del cosmo, c'è sempre un elemento sonoro che spessissimo è canto, musica, talvolta anche danza, un dio danzante o che canta. E questo tra l'altro è interessante perché in fin dei conti l'astrofisica ci parla di un Big Bang.
1: La teoria delle stringhe.
3: Però, bravo, anche la teoria delle stringhe, di una radiazione cosmica di fondo. Allora, perché non diciamo le cose con un nome più appropriato e più poetico? All'origine di tutto non c'è un bang, soprattutto quei tempi che corrono, di bang è meglio. All'origine di tutto c'è un big song, una big dance che un creatore divino ha generato e che lascia la sua impronta in tutto. Questa radiazione cosmica di fondo, forse è una musica cosmica di fondo. E allora Francesco e tutti i mistici sentono questo canto e rispondono.
1: Quello dei portali gotici, che ci sa l'orchestra degli angeli che suonano, e quando si arriva a Santiago si va sotto e si rimane
3: Esatto.
1: affascinati da queste figure che stanno creando l'universo.
3: Esattamente, sono quelli che lo animano, ma il bello è che nei miti antichi è proprio una creazione canora, cioè c'è un coro e quindi c'è un direttore d'orchestra, un coro, e questo canto si imprime nella materia e la materia prende delle forme, per cui tutto è canoro, tutto canta. E a parte il cantico di Daniele che leggiamo nella liturgia delle ore, ma sono tanti mistici cristiani o di tutte le grandi tradizioni antiche che parlano di questa realtà canora.
1: Ecco, un uomo che vive anche di libri, con i libri, frequenta i libri, come ti pare stiano i libri, così guardandoti attorno in questo ambito proprio che è il tempio del libro, il salone del libro di
3: Allora,
1: Torino?
3: intanto vedo con soddisfazione molti volti giovani e sono contento. E sono sempre preoccupato per la cultura in generale, anche per la carta stampata, anche se i libri ormai hanno anche altre vesti. Io sono molto materialista, essendo cristiano.

0: amo un Dio incarnato, per cui la materia per me è troppo importante, per cui mi piace toccare, vedere, i sensi sono coinvolti, per cui ascoltare. Ecco, e penso che sia molto importante difendere la cultura e difendere il libro stampato in un tempo in cui tutto diventa virtuale. Vedo una sorta di neocatarismo in questo, si sta tutto smaterializzando, anche il denaro ormai non c'è più. No, oggi ho preso un taxi per necessità, l'editore mi ha detto, e cioè, come? Ha dei soldi? E dico sì, io sono un materialista spirituale, no, le cose le voglio toccare, ecco. E questa smaterializzazione potrebbe essere rischiosa su una visione spirituale integrale, per cui ormai c'è uno spiritualismo disincarnato che a me non mi affascina, anche se è una tentazione forte per chi è tentato.
1: Però qui c'è anche, direi, questo desiderio di essere insieme per un obiettivo comune, una passione comune. Praticamente c'è anche un che di rituale nel venire al salone, poi si passeggia nel salone, questo fa parte del rituale, è una cosa di appartenenza.
0: Io sono fermamente convinto che l'essere umano è un essere di comunità e a me quando c'è comunità, e questa lo è radunata intorno a un ideale, vedo qualcosa di sano, mentre sono preoccupato dell'individualismo. Io lavoro molto in campo sanitario, accompagnamento spirituale al fine vita e in campo medico, quando una cellula dice faccio come mi pare, è individualista, si chiama tumore. Ecco, per cui siamo una civiltà malata di tumore, perché ci sono cellule impazzite che ognuno pensa a se stesso, e ogni volta che rivedo comunione mi rassereno, forse gli anticorpi ce li abbiamo.
1: E su questa tranquillità gli anticorpi ci sono pure. Io ringrazio Guidalberto Bormiolini di esserci venuto a trovare qui al Salone del Libro di Torino,
0: Grazie.
1: nella nostra gabbietta della Biblioteca di
0: Un
1: Gerusalemme.
0: abbraccio a tutti gli ascoltatori, piantate radici in cielo che prenderete benedizioni divine.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: È venuto a trovare la Biblioteca di Gerusalemme, Chiara Valerio, che è una personalità che vive nel mondo della comunicazione, fra la radio, i libri scritti, i libri curati per altri, i libri scelti. E che impressione ti ha fatto questo salone?
3: Allora, intanto sono rimasta favorevolmente colpita dall'aumento dei bagni, che è sempre un grande segno di civiltà, e anche da bagni predisposti ai lavoratori, cioè a tutte le persone che lavorano in qualche mansione per la filiera del libro, quindi editori, stendisti, e autori e autrici che vengono a lavorare qui. Quindi questo mi sembra una grande semplificazione, e siccome io penso, forse perché sono figlia di segretario comunale, che in effetti la burocrazia e la logistica siano parti fondamentali poi della democrazia,
1: Massimo dello
3: il
1: strutturalismo.
3: massimo dello strutturalismo mi ha fatto molto contenta. Poi vedo tantissime persone e penso che i libri rimangono ancora quell'oggetto dove è ammessa l'ambiguità e dove non devi ovviamente posizionarti da un lato e dall'altro, che è diventato ciò che ha sostituito la discussione, sia la discussione politica che la discussione forse anche sentimentale. Sto qui o sto lì, invece forse non lo so bene, lo vedo qua mentre ne parliamo, lo capisco mentre ne parliamo. Quindi penso che questo grande afflusso al Salone Libro di Torino 2026 sia dovuto anche a una manifestazione di esigenza di più spazio e di più tempo, e soprattutto di evitare il posizionamento. Si parla tanto di binarismo, ma l'ultimo binarismo rimasto, il più pericoloso, è stare nel giusto o stare nello sbagliato, stare qui o stare lì, mentre invece si può stare tra.
1: Si deve stare tra, non si può pretendere di avere tutte le ragioni del mondo. No, ma il libro come oggetto ti convince ancora? Lo vedi in crisi? Lo vedi, qualche anno fa tutti aspettavano che morisse, poi sono morti i giornali, ma i libri ancora no, si difendono.
3: Allora, intanto quest'anno, l'anno editoriale 2026, diciamo a valore, è un anno editoriale che sta andando meglio rispetto al 2025. Questo un po' perché si sono alzati i prezzi medi di copertina dei libri, un po' perché secondo me il libro, e questo lo penso e penso che sarà sempre così, per me il libro è come la sedia, come il cucchiaio, cioè qualcosa che appartiene al pantheon di oggetti quotidiani, che l'umanità ha costruito. Il libro però è l'unico dispositivo culturale, al contrario dei film, oppure anche delle canzoni o della musica, che ti permette di esercitare contemporaneamente il tempo e lo spazio, perché tu ovviamente decidi dove leggere un libro e decidi quanto tempo metterci a leggere un libro. Il libro non c'è il tempo di lettura e non c'è il luogo deputato di lettura, quindi in qualche modo ti esercita senza dirlo, senza spiegartelo, ma semplicemente facendotelo capire per prassi, come si è, come, com, che essere liberi significa gestire tempo e spazio, e quindi è un grande esercizio di democrazia. Tutti i libri, questo sono l'oggetto libro,

0: porta a questo esercizio di tempo e spazio. Questo penso che non cambierà mai.
1: Qualcuno ha detto che il libro, qualcuno più d'uno, adesso sembra abbiano fatto degli studi anche approfonditi, che il libro abitua la mente a seguire un percorso in continuo, un percorso logico che si sviluppa in continuo, e che questo non sia esattamente fra le caratteristiche del cervello umano, che invece è più abituato e anche più costruito per stare in mezzo alla giungla, guardare, vedere, sentire, fare una serie di cose contemporanee. Per cui il libro sarebbe una deviazione dal percorso. Anche la cattedrale gotica in fondo è una cosa che si utilizza complessivamente, non selettivamente, non ha un continuo.
0: È una deviazione probabilmente da quella che, visto anche che siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, quello che è forse la mitologia umana, nel senso che gli dèi nell'Olimpo fanno tutto, ma non leggono. Uno può dire, vabbè, perché non c'era la scrittura, ed è Lectio Facilio. Però la verità è che invece leggere è un'attività completamente umana e completamente artificiosa, per un'attività completamente umana e completamente artificiosa che ci ha insegnato appunto per esempio a immaginare, come diceva, il continuo, e quindi sì, è un oggetto antimitico da questo punto di vista, però perché è proprio umano, esercita questa cosa qui. D'altronde io penso sempre che tutti i miei anni di studio delle matematiche mi hanno insegnato una cosa, che prima di Euclide ovviamente il punto non esisteva, la circonferenza non esisteva, le rette parallele non esistevano, cioè la matematica stessa che ci ha mandato oltre le stelle fisse ci permette adesso di registrare questa conversazione o anche di fare dispositivi che ci geolocalizzano. La matematica parte da un'assunzione immaginativa totale, che è il punto è questo, la retta è questa, cioè da un'immaginazione non metamorfica, come invece sono metamorfiche le immaginazioni letterarie. Quindi io penso che noi produciamo astrazioni che poi in realtà si incarnano in abitudini, come la matematica, come anche l'oggetto libro.
1: No, poi non c'è una differenza reale fra un'astrazione e quello che poi diventa quando si solidifica l'idea.
0: No, non c'è.
1: È la capacità di fare buone astrazioni. L'ultimo libro che hai scritto qual è?
0: L'ultimo libro che ho scritto si intitola La fila alle poste ed è il prosieguo di una storia che avevo cominciato col precedente libro di Sellerio, che si intitolava Chi dice chi tace, che parte un po' da un'ossessione sfottò che ho, perché è la storia di una donna che si trova a dover indagare sulla morte di un'altra donna ed è l'unica a non credere a un incidente, non crede alla tragedia, alla disgrazia, come si dice al sud, pensa che non è possibile che questa donna sia morta. In questa impossibilità, mentre raccoglie informazioni, pensa, oddio, ma non è che io forse mi ero innamorata di questa donna? E mi faceva tanto ridere che in realtà questa storia, che sembra una storia d'amore, è la storia d'amore tra una donna che è morta e un'altra donna che pensa di essere stata innamorata. E pensavo che in effetti gli innamoramenti funzionano tutti quanti così, cioè noi incontriamo qualcuno e su questo qualcuno proiettiamo aspettative, proiettiamo desideri e certe volte lo sotterriamo di aspettative e desideri. Se questo qualcuno alla fine è morto non ci frega niente, perché noi quello che vogliamo è il sentimento. Quindi è un'indagine. Io penso che chi è abituato a farsi domande sentimentali o emotive vere poi è in grado anche di indagare, perché chiaramente la domanda ha a che fare col coraggio che hai nel farti la domanda. Una volta che hai fatto, chi fa le vere domande poi può ottenere vere risposte. Ecco, e lei è Russo, questa è la protagonista di queste due storie, riesce a farsi le domande.
1: Ripetere il nome del libro, come si fa alla radio?
0: Allora, Chi dice chi tace e La fila alle poste, entrambi pubblicati da Sellerio.
1: Grazie a Chiara Valerio che è venuta a trovarci.
0: Grazie
1: qui alla
0: Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Per chiudere la puntata di oggi è venuto a trovarci Davide Rondoni, un poeta che ha scritto una cosa proprio adatta a quest'anno, perché ha scritto un libro su San Francesco, San Francesco la ferita, la Letizia, di Fazzi Editore. Come mai un libro su San Francesco, e non solo perché è l'anno di Francesco, ma perché ci sarà una ragione che poi sollecita questa cosa?
3: Per chi come me scrive poesie, la figura di San Francesco ti accompagna sempre, perché è il primo grande poeta in volgare italiano. Poi è capitato questo incarico che mi hanno chiesto di presiedere il Comitato Nazionale dei Festeggiamenti di San Francesco, quindi oltre a due libri che avevo già scritto, di commento al Cantico delle Creature e anche un viaggio nella poesia del mondo che si rifà a San Francesco, che dialoga con lui, ho pensato di fare uno strano libro che non è un libro di storia, anche se racconta la storia di San Francesco, non è un banale giornalismo, ma è un faccia a faccia esistenziale molto forte.

0: con la figura di San Francesco, perché San Francesco, come tutti i santi, o è imitabile o non serve a niente, cioè di un santo inimitabile non ce ne facciamo nulla. Allora ho voluto vedere quali cose anche della mia vita tirava fuori questo santo grazie alla sua esperienza, alla sua testimonianza.
1: Bellissima questa definizione di santo, che deve essere imitabile, perché
0: se no cosa ce ne facciamo di santi inimitabili? Sono i supereroi.
1: Una delle cose che poi abbiamo visto nel libro di Barbero è che alcuni hanno tentato di metterlo in una zona di inimitabilità.
0: Ma guarda, intanto io non credo che gli storici possano capire San Francesco. Ti faccio un esempio di San Francesco che è stato studiato millimetricamente, forse uno degli uomini più studiati del mondo, però aveva una mamma, sai che Francesco si chiamava Giovanni, non Francesco, aveva una mamma Francesca, cioè che veniva dalla Francia. Di lei non sappiamo nulla, eppure è stato importantissimo per Francesco. Quindi c'è uno strano alone di mistero che gli storici non possono spiegare, a parte il buon Barbero che prova a spiegare San Francesco senza Dio, quindi non è proprio facile come spiegare il calcio senza pallone.
1: Ma lui rimane sul piano delle fonti.
0: No, ma certo, infatti sto dicendo appunto che uno non può nemmeno spiegare la tua vita con le fonti, figurati quelle di San Francesco. Quindi è giusto, c'è un lavoro storico da fare che viene fatto da 800 anni, però non è quella la strada per capire San Francesco. Per comprendere San Francesco bisogna fare quello che lui ha detto di fare. Cioè lui ha detto state coi frati, cioè coi bro, direbbero i ragazzi di oggi, frequentate la fraternità, e dice due cose: l'esperienza della povertà, che non è la miseria, ma è un amore povero al mondo, e la fedeltà alla Chiesa. Senza queste due cose, che lo scrive nel testamento di San Francesco, si capisce poco.
1: Ecco, e l'esperienza della scrittura com'è stata? Nel senso, l'hai scritto tutto di getto, oppure no, sei getto, stato alle mattine solo dalle 6 alle 6 e un quarto di mattina e poi basta, ognuno ha la sua tecnica.
0: Sì. No, allora è un libro che ovviamente ha cubato, come si dice, tanto tempo, molti anni di letture, di studi, eccetera. Non è stato ovviamente una scrittura di getto, noi poeti siamo contrari alla scrittura di getto, cioè ci vuole molto lavoro per fare una poesia e quindi anche per confrontarsi San Francesco. Ho scelto la strada di un faccia a faccia, cioè di una scrittura anche molto personale, esistenziale, per me, e spero non solo per me, che faccia i conti con questa figura, soprattutto con la grande commozione che ha San Francesco. Se dovessi dire una parola per indicare San Francesco, è un uomo commosso dalla sua piccolezza rispetto alla grandezza di Dio, altissimo, onnipotente, e soprattutto commosso per poter dire il terzo aggettivo, buono, poter dire al mistero della vita buono, perché Francesco era commosso da Cristo, non è che era commosso dalle farfalle e dai fiorellini, quella semmai è una conseguenza. Non può dire fratello sole o sorella luna senza aver detto prima fratello leone e sorella chiara. Ecco, credo che la commozione di Francesco sia il suo vero segreto, in cui non si può entrare più di tanto, perché forse è un segreto anche per lui stesso, però questa grande commozione che lo prende di fronte alla stratosferica grandezza della vita, di fronte a cui sei quasi niente, noi un po' ce lo dimentichiamo, lui ce lo ricorda, il minore, il piccolino. Quando Masseo gli chiede perché tutti ti seguono, lui risponde perché Dio ha visto che non ce n'erano peggiore. Cioè il sentimento della piccolezza è la prima commozione di Francesco, la seconda commozione, il secondo aspetto della commozione, è che lui appunto di fronte al bambino Gesù, che come avrebbe detto Ungaretti è un Dio che ride come un bimbo, un bellissimo verso di Ungaretti, quando fa il presepe è talmente commosso che non riesce a parlare, perché l'altissimo onnipotente si è fatto buono, cioè si è fatto compagno, si è fatto amico, si è fatto bambino, e questo Francesco è commosso al punto che non riesce a parlare, comincia a belare, invece di dire Betlemme comincia a belare, dicono le fonti. Ecco, credo che questa commozione sia la cosa ancora attraente di San Francesco, veramente, al di là di tante etichette che gli si possono dare, ed è forse l'elemento che rompe tutte le etichette che gli possiamo dare.
1: E su questa commozione io penso possiamo chiudere il nostro viaggio nel Salone del Libro. Abbiamo cercato di parlare di libri, ma non solo di libri, perché poi il libro in fondo è una porta e deve aprire su un mondo più grande di quello nel quale viviamo.
0: Giusto.
1: Grazie moltissimo a Davide Rossi.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
3: In Blue Social Club.

0: sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con Il mio medico su TV 2000, canale 28.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: La biblioteca dei ragazzi.
1: A cura di Daniela Lani.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la biblioteca dei ragazzi. C'è Samira Rocchetti in regia. E ci sono tante storie da esplorare e raccontare anche questa settimana. Inizieremo tra poco con un momento di profonda riflessione con Le tre farfalle del lago, il testamento spirituale, potremmo dire, di Papa Francesco, affidato a Thomas Leoncini e illustrato da Alessandro Sanna. Poi con Giulia Genovesi proseguiremo con l'albo Le persone sono strane, un viaggio molto divertente attraverso gli occhi di un bambino che tra vicini pignoli e paure improvvise scoprirà che forse la vera normalità è proprio nella nostra unicità. Infine, con Francesca De Santis onoreremo la memoria e l'impegno civile perché parleremo degli eroi della nostra Repubblica raccontando le vite di 24 donne e uomini che hanno reso grande il nostro paese. Tutto questo tra poco, noi partiamo come abitudine con la musica, quest'oggi con Mannarino.

0: Poco fa nell'introduzione vi avevo anticipato che avremmo parlato di un qualcosa di emozionante. Mi è emozionato sfogliarlo, mi emoziona parlarne. Le tre farfalle del lago per Riccioli. Trovate in libreria questo libro bellissimo del quale parliamo con Thomas Leoncini che è con noi. Buon pomeriggio, Thomas.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Credo anche per te averlo poi tra le mani quando ti è arrivata la prima copia sia stato emozionante.
1: Un'emozione fortissima, come tutte le volte che avevo l'opportunità di sentire Papa Francesco.
0: Raccontaci tu la storia, di questo libro, da dove nasce tutto?
1: Qualche anno fa Papa Francesco facciamo un incontro, io ho avuto la fortuna, il privilegio di avere un rapporto costante con lui dopo il nostro primo libro, cioè il suo primo libro che ha condiviso con me, Dio Giovane, e nel 2018 è rimasto un rapporto costante e in un anno delle nostre chiacchierate parlavamo di poesia, di come la poesia possa aiutare le persone, di quanto sia più forte a volte anche dei romanzi, di quanto sia più forte dei saggi, no? E lui mi raccontava un po' le sue influenze, diciamo, sulla poesia. Lui era molto affezionato a questo poeta argentino, Bernardes. Ciò che l'albero ha di fiorito viene da ciò che ha sepolto, dalle radici. Lo utilizzava spesso questo poeta quando parlava dei nonni, quando parlava dell'importanza delle origini di una famiglia. E poi da qui, da questo incontro, dove poi lui mi ha raccontato anche altri dettagli suoi interessanti di quando viveva in Germania, che leggeva Hölderlin, e si emozionava con queste poesie. E da lì, dopo questa chiacchierata, lui mi dice che aveva provato a scrivere qualcosa e che voleva incontrarmi per parlarne. E poi, quando c'è stato questo incontro, mi ha fatto leggere il testo, che è una favola poetica meravigliosa, secondo me, e mi ha detto: questa è una favola per dopo. Sottintendendo quando non ci sarà più. Quindi un'emozione enorme, una grande responsabilità.
0: Cioè, ho la pelle d'oca, penso in ogni centimetro della mia pelle, Thomas, mentre lo raccontavi, io la sapevo questa storia, ma sentirla raccontata da te è particolarmente emozionante. E il dopo è arrivato ed è arrivato anche il momento di far fede alla promessa fatta alla fine.
1: Certo. E ho aspettato un po' perché per me è stata veramente una grandissima perdita personale, proprio, ripeto, per me era come un nonno, come un papà, e non mi aspettavo che finisse così, finisse con questa rapidità, dopo un recupero che c'era stato da quella, sembrava un recupero da quella grave malattia. E quindi è stato molto difficile. Però chiaramente è importante che quello che lui aveva scritto, insomma, fosse per tutti e aiutasse, potesse aiutare anche tutte le persone, credenti e non credenti che lo ascoltavano.
0: Un libro davvero per tutti, perché è un libro illustrato, peraltro Alessandro Sanna, che è stato nostro ospite più volte, è un illustratore incredibile, meraviglioso, quindi ha veramente aggiunto della poesia visiva. È un libro che può stare tra le mani di un bambino, come di una persona adulta, di una persona che magari ha un dolore nel cuore, che sta vivendo un
1: Esatto,
0: dopo, appunto.
1: lui è come se ci avesse lasciato quest'ultima carezza, no? Quest'ultimo atto d'amore, quest'ultima carezza per tutti noi e per farci capire quanto anche dopo, se c'è l'amore, si può andare avanti.
0: Infatti, se vogliamo un pochino raccontare la storia di un bimbo senza genitori.
1: Che si ritrova in un lago dove va spesso e in un momento di grande debolezza, insomma di grande frustrazione, chiede dove sono i genitori. Cioè, e lui in quel momento gli appaiono tre farfalle e da queste tre farfalle due erano i genitori, ma si chiedeva chi fosse la terza. E la terza era Dio, e da lì poi non voglio svelare quello che continua, però
0: No,
1: insomma
0: certo.
1: è un'immagine, secondo me c'è tanto anche in questo testo dell'importanza della sua enciclica Laudato Si', che è un'enciclica, come sappiamo, che parla di, anche dell'ecologia, di come il creato debba essere custodito, perché è molto piena di natura, è molto piena di emozione, ma anche di grande natura, si dà una grande importanza al creato, alla creazione di Dio, quindi è molto importante questo aspetto, secondo me. Non so se anche tu ti ritrovi in questo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi ritrovo appieno. E mi ritrovo anche appunto nelle sensazioni raccontate, nelle emozioni raccontate in questo albo. Certo, nei momenti di tristezza, Thomas, puoi pensare che hai una quarta farfalla, no? È una farfalla anche tu sulle spalle di lui.
1: Grazie, lo so. Sì, sì. È una farfalla importantissima e mi accompagna tutti i giorni, mi accompagna ogni momento, ogni mio pensiero va a questa persona straordinaria, questo uomo straordinario, questa figura che rimarrà nella storia per tutte le grandi cose che ha saputo coraggiosamente fare. Lui, una delle parole che diceva più spesso, anche quando parlavamo di qualsiasi cosa, era coraggio. Coraggio, questa parola la metteva ovunque, e penso che quella la parresia, no? Anche la chiamava in spagnolo. E questo è quello che la grande eredità che ci lascia, che ancora vive tra noi, perché è stato, secondo me, in senso buono lo dico, in senso veramente estremamente positivo, un grandissimo rivoluzionario, e l'ha dimostrato ogni suo giorno quasi di questo meraviglioso papato, dove ha aperto agli ultimi, dove si è mostrato veramente un nuovo Francesco, e quindi ogni giorno è con me, ogni giorno è con noi.
0: È così, e insomma ti immaginerò e mi immaginerò come il bimbo nella copertina disegnata da Alessandro Sanna, correndo con coraggio verso la propria felicità, però non da solo, ma con queste farfalle che sono con lui. Thomas, io ti ringrazio per questi minuti, grazie per averci emozionato.
1: Grazie a te, grazie a voi. A presto, un abbraccio.

0: Quante volte avrete esclamato, sospirato, detto le persone sono strane? E le persone sono strane è proprio il titolo del prossimo libro che vi raccontiamo con Quanto sono felice da 1 a 100 di ritrovare Giulia Genovesi 2000. Buongiorno Giulia!
1: Ciao Daniela, grazie come sempre dell'invito, dell'accoglienza calorosa.
0: Sì, sono tanto felice e felicissima di raccontare con te questo vostro albo, edito da Terre di Mezzo, tanto colorato e tanto vero, le persone sono proprio strane.
1: Sì, è una frase che è il titolo proprio che hanno scelto gli autori, ma è una frase, come dici tu, che ci si trova spesso a dire e in questo caso abbiamo un bambino che si rivolge proprio a noi che leggiamo ce lo chiede, ci dice: avete notato che al mondo è pieno di persone strane? E poi ci accompagna a vedere quelle che ci sono intorno a lui. E quindi in ogni pagina abbiamo una situazione in cui lui appunto si stupisce, vede il vicino di casa che taglia l'erba in modo maniacale perché è convinto che se il suo giardino non fosse perfetto la gente parlerebbe di lui, e però non si accorge che la gente parla di lui proprio perché il suo giardino è perfetto in modo maniacale. Che strano, no? Oppure ha un amico che tiene la sua tartaruga al guinzaglio perché ha paura che possa scappare, e gli altri gli dicono: guarda che la tartaruga è lentissima, non si scappa. Però questo bambino dice: meglio non rischiare, non si sa mai, io la tengo al guinzaglio. Oppure c'è un personaggio molto simpatico che è lo zio del protagonista, che è un autore di libri per bambini, guarda caso, eccentrico, vestito come non si capisce bene, ha una tuta che sembra un po' da pilota, da aviatore, con questo casco a righe, degli stivaloni, circondato da animaletti, uno scoiattolo che beve la limonata, un fantasmino, un leone, e lui gli dice proprio: a me non importa di essere strano, perché sennò se mi curassi di questo tutte le idee mi scapperebbero via. E così via, insomma, una galleria di personaggi, amici, parenti, conoscenti, sconosciuti, visti per strada, per cui alla fine di questa galleria di stranezze il bambino viene un dubbio, dice: ma non è

0: perché forse è normale essere strani. E vuoi vedere che la cosa strana sarebbe essere normali? E insomma, no.
1: Eh beh,
0: probabilmente insomma, è così.
1: Probabilmente è così, poi naturalmente vedrete anche attraverso le illustrazioni nel momento in cui insomma conclude con questa domanda, che è un po' una domanda filosofica, una constatazione, una rassegnazione, poi riprende la sua giornata, va e va.
0: Sì, il finale è divertente perché sembra tutto un discorso da cui lui si tiene fuori, no? Diciamo che sembrerebbe quasi che lui sia l'unico normale di tutta questa situazione, e poi invece alla fine dalle immagini vediamo che anche lui è un po' bizzarro, insomma, ha le sue stranezze anche lui, quindi appunto rientra anche lui poi nella riflessione che aveva fatto prima.
1: Come del resto, insomma, ciascuno di noi, no, effettivamente. Tra l'altro è molto divertente, quando avrete tra le mani il libro, andate, è una cosa poi che dovreste fare sempre, andate proprio alla fine del libro a leggere qualcosa di autore illustratore. E allora, intanto chi sono? Non li abbiamo nominati.
0: Sì, allora, l'autore del testo è Victor Santos, che è un autore brasiliano che vive negli Stati Uniti, è un linguista. Ha già scritto un albo che ha scritto molti albi, noi ne abbiamo pubblicato uno che si chiama La cosa più preziosa, che se non lo conoscete vi invito a scoprire perché è molto bello anche quello, e la cosa più preziosa del titolo è la lingua, le nostre lingue che sono tantissime al mondo. E invece l'illustratrice è Catarina Sobral, un'illustratrice portoghese molto apprezzata a livello internazionale, che è per la prima volta insomma nel catalogo di Terre di Mezzo, ha già altri libri pubblicati in Italia di altri editori. E sì, le illustrazioni devo dire fanno veramente la differenza in questo album, perché riescono a creare questo mondo in cui oltre alle persone strane, diciamo che è proprio tutto l'ambiente essere costellato di piccoli dettagli curiosi, bizzarri, quasi un po' surreali. Se in ogni pagina potete trovare, se guardate bene, alcune io continuo a riscoprirle anche a distanza di tempo quando lo riguardo. C'è un cavallo in metropolitana che compare da dietro un pilastro, da un finestrino dell'aereo si intravede King Kong, oppure sul tetto di una casa c'è una banana che esce da un comignolo. Quindi insomma, oltre ai personaggi, lei crea proprio questo mondo in cui sembra che veramente tutto sia un po' dove è possibile trovare qualcosa di originale, di fantastico, un po' a ogni angolo.
1: Tanto che appunto poi arriva alla conclusione che davvero insomma la normalità è questa stranezza, insomma non è la quotidianità nel caso. Poi appunto se leggete le biografie di Victor e Catarina vi divertirete a scoprire le loro stranezze.
0: Sì, sono delle biografie scritte ad hoc per questo libro, quindi insomma ognuno dei due ha anche messo in luce, oltre che l'aspetto professionale, diciamo quello tra virgolette normale, anche alcune cose che sono un po' strane. Non so, Catarina dice che a lei piace molto il tè all'aglio, o Victor dice che gli piace usare delle strisce sbiancanti per i denti, e questa cosa lo fa sentire un po' strano.
1: Un albo divertente, carino, però poi come sempre insomma lascia sempre delle domande, questa cosa ci piace tantissimo. Già la copertina è piena di questo campionario di personaggi molto divertenti che troviamo tra le pagine. Volevo chiederti in cosa sei strana, ma non ti metto in mezzo questa settimana.
0: No, va bene, grazie. Sì, no, sono quelle cose che uno magari non lo sa di se stesso, perché di solito lo appunto, come in questo libro, lo vedi degli altri, tu ti senti normalissimo, perfettamente. Io lo dico spesso anche in ufficio da noi, che mi sembra di essere l'unica normale, e gli altri poi mi ridono in faccia. Però ognuno...
1: Lo chiederò ai tuoi colleghi in cosa sei strana, Giulia, faccio così, dai.
0: Yeah. ti dico una cosa, guarda, mi hanno, ho un grande pinguino di legno sempre sulla mia scrivania, ma grosso, me l'hanno regalato loro per il mio compleanno dei 40 anni e io lo tengo lì tipo guardiano, così, talismano, protettore, custode.
1: Beh, una piccola stranezza l'abbiamo trovata, Giulia.
0: Sì, va bene.
1: Sempre grazie a te e a tutti voi di Terre di Mezzo.
0: Grazie a te come sempre.

Il prossimo libro che ho voglia di raccontarvi quest'oggi, naturalmente con un ospite, non ho le pretese di raccontarvelo io, è un libro importante, anche tanto tanto bello. Si intitola Gli eroi della nostra Repubblica. Sapete che quest'anno è un anniversario importante e ne parliamo con Francesca De Sanctis che è con noi.

0: che ho tra le mani, e tra l'altro faccio anche i complimenti ad Alice che ha curato le illustrazioni. È un libro che appunto esce in un anno che per il nostro paese, per la nostra Repubblica, è un anno importantissimo.
1: Eh sì, sono 80 anni esatti della nascita della nostra Repubblica, quindi questo libro parte proprio da quella data. Ricordo una data importantissima perché tutta l'Italia è chiamata a votare e a scegliere tra monarchia e Repubblica, e quando parlo di tutti gli italiani parlo di tutti gli italiani e le italiane, perché insomma anche le donne, per la prima volta tutte le donne d'Italia votano, e c'è una percentuale altissima di partecipazione al voto che oggi ce la sogniamo perché l'89% e più va a votare, quindi vuol dire che era veramente molto sentita, cioè la gente faceva lunghe file, andava vestita a festa, insomma era un appuntamento importantissimo. E proprio in quella giornata, dopo il voto, una volta che vengono eletti anche i deputati dell'Assemblea Costituente, ci si mette subito al lavoro per la nascita della nostra Costituzione, che poi entrerà in vigore nel 48. Quindi, diciamo, questo libro parte da quella giornata storica e dalla Costituzione, in cui sono racchiusi i valori fondamentali, no? Della nostra della Repubblica, del nostro paese civile, eccetera. Quindi, insomma, è un po' un excursus di quelli che sono i valori fondamentali nati in quell'anno lì, ma che ci accompagnano in questi 80 anni di libertà. Cioè, si parla appunto di diritti, di democrazia, di libertà. E insomma, io ho cercato di farlo raccontando tante storie, non solo diciamo del passato, ma anche del presente, perché appunto in questo libro sono raccolte 24 storie dal 46 fino veramente ad oggi. Quindi c'è un po' di tutto dentro.
0: C'è un po' di tutto, tanti uomini e tante donne, anzi in egual misura, che incarnano un po' anche quei valori, no? Della Costituzione a cui facevi riferimento. E immagino che, a proposito di scelte, la scelta tra monarchia e repubblica, arrivare alla scelta di queste storie non sia stato facile per te,
1: No, per
0: arrivare a
1: niente.
0: questi,
1: Per niente,
0: infatti.
1: perché io dico sempre che a parte il fatto che è un libro che si è espanso, diciamo, mano a mano che lo scrivevo, perché chiaramente c'era sempre la voglia di aggiungere un personaggio, poi a un certo punto ci siamo dovuti fermare perché potrebbe essere infinito. Quindi quello che dico sempre è che chiaramente è un'antologia parziale, perché era impossibile, diciamo, a raccontare tutti i personaggi. La scelta è stata fatta così un po', ecco, questo è importante dirlo, diciamo che i 24 personaggi non sono le biografie dei 24 personaggi, ma sono degli episodi che io racconto, cioè degli episodi di vita che comunque raccontano il personaggio, ovviamente. Quindi la scelta è stata fatta proprio in base a questo, cioè cosa vogliamo raccontare di queste figure. E quindi per esempio delle madri costituenti, chiaramente non racconto tutte e cinque le madri costituenti che hanno partecipato poi alla commissione dei 75, ma ne ho scelte due, poi mano a mano diciamo ho cercato di scegliere figure che attraversano intanto vari settori, perché dentro ci sono politici e politiche, ci sono scienziate, ci sono imprenditori, ci sono sportivi. Quindi sono abbastanza trasversali, però ecco, è parziale perché potrebbe essere ampliata in qualsiasi momento, perché per fortuna ce ne sono tante di storie che meriterebbero di essere raccontate. Io ho cercato di scegliere quelle che sono anche un pochino più avventurose, dato che questo libro è pensato non solo ma soprattutto per i ragazzi, quindi non deve essere una lettura noiosa, spero che non lo sia, insomma, ho cercato di renderla più stimolante possibile, perché mi piacerebbe che fossero soprattutto i ragazzi a incuriosirsi e appassionarsi a queste vicende, che poi la prima ad appassionarmi sono stata io, perché in realtà sono figure che ovviamente conoscevo ma che ho dovuto approfondire, che alla base del libro c'è ovviamente uno studio, ho letto tantissimi libri prima di raccontare queste figure, quindi come mi sono appassionata io spero si appassionano anche i lettori.
0: Secondo me sì, poi probabilmente alcuni personaggi i ragazzi già li conoscono, in qualche altro caso saranno delle scoperte, in fondo c'è anche per più curiosi una bibliografia per approfondire. A proposito di curiosità, credo che tu abbia un po' fatto quello che ha fatto Elena Cattaneo e lo scrivi tu stessa. Lei era sempre convinta che accedendo alla curiosità dei ragazzi e delle ragazze sarebbero diventati cittadini e cittadine consapevoli. E questo me l'ero segnato perché secondo me questo libro è uno strumento che farà quello, o almeno il proposito è quello.
1: Me lo auguro con tutto il cuore, perché i ragazzi, devo dire, sono poi al centro anche di molti di questi personaggi. Citavi Elena Cattaneo, ma anche la Gianotti, e un'altra, oppure la

0: Marita, lei di Montalcini, cioè sono tutti personaggi che avevano una grande attenzione ai ragazzi. E poi è interessante che molti di questi personaggi, anche quelli scientifici, diciamo, affiancano sempre la cultura alla scienza. Anche questo binomio è una cosa che a me piace molto. La stessa Gianotti, per esempio, suona il piano, però poi appunto no, è una scienziata, quindi sì, è una cosa che mi affascina. Cioè, è come dire comunque che tutti gli strumenti sono utili per avvicinare i ragazzi poi alla scoperta, perché poi questo è l'obiettivo, insomma, del libro, in qualche modo avvicinarli alla scoperta, incuriosirli, appassionarli.
1: C'è anche, ecco, Bebevio nel tuo libro.
0: Sì, Bebevio credo che sia una figura che possa, insomma, piacere ai giovani, ed è stata una scoperta anche per me, che lei ha scritto molti libri, li ho letti in questi mesi prima di provare, insomma, a raccontarla, ed è un personaggio veramente incredibile, ha una forza infinita questa ragazza, che ha questo sogno delle Olimpiadi, diciamo, sin da quando è piccolina, quando aveva 5 anni aveva già questo grande sogno. Poi cos'è successo? Che a 11 anni è stata colpita dalla meningite e lei dice: in realtà io non ho cambiato i miei sogni, l'ho solo cambiato un pochino, senza rinunciare al mio sogno. Quindi lei va avanti e riesce a realizzare il sogno poi della medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici, insomma, quindi non si arrende neanche a delle difficoltà che, voglio dire, non tutti l'avrebbero affrontata col coraggio con cui l'ha affrontata lei. Ed è una ragazza piena di risorse, molto autoironica, una ragazza che crede molto nello sport, nel gioco di squadra. Quindi lei, insomma, lo racconto, per lei è importante l'oro, ma è importante anche quel bronzo che ha vinto con tutta la squadra. Quindi, insomma, questo per dire che ogni storia poi ha in sé tanti altri valori, per esempio l'importanza, no, della solidarietà, anche questo ci racconta una storia come quella di Bebevio. Ma soprattutto è una storia, secondo me, che ci racconta come bisogna imparare anche a rialzarsi dopo una caduta, no? Anche questo c'è in questo libro, cioè spesso ci sono delle figure che cadono ma che poi si rialzano con grande forza. Ed è importante raccontarlo ai ragazzi.
1: L'hai fatto molto bene, un libro che si può leggere dall'inizio alla fine o anche aprirlo a caso, no? Secondo me, prendere una storia e ogni giorno regalarsene una. Ad esempio, ho aperto a caso, mi è capitato adesso, Samantha Cristoforetti, altro nome
0: sì,
1: direi importante.
0: Sì, importantissimo, anche lei, mamma mia, prima astronauta donna ad andare nello spazio, e penso che quando partecipò al concorso per diventare astronauta ci fu furono 8.500 candidature, quindi tantissime, e lei superò tutta una serie di prove e alla fine ce l'ha fatta, ed è un bel esempio anche lei. Poi lei è anche umanamente molto interessante, perché so, quando, io me lo ricordo, quando fece questo suo primo viaggio, comunque sì, faceva esperimenti, si collegava, faceva conferenze, però la vedevamo anche in gesti molto semplici, quando beveva il caffè, si fece tagliare i capelli, insomma, una bella figura anche lei, ecco. Comunque sì, come dicevi tu, è effettivamente un libro che si può leggere dalla prima all'ultima pagina, ma si può aprire a caso e scegliere assolutamente il personaggio che più ci incuriosisce. E secondo me un'altra lettura ancora è attraverso le immagini che tu citavi giustamente all'inizio di Alice e Yuri, perché fogliando il libro già si ha un primo racconto attraverso le immagini. Sono immagini che spesso parlano molto, perché Alice, ho visto che ha inserito in alcuni dei disegni anche degli oggetti culti dei vari personaggi, no? Per esempio c'è Pertini con la sua pipa, subito la pipa era proprio l'oggetto di Pertini, diciamo, oppure la collana di perle di Nilde Iotti, o che ne so, la lettera 22, ecco, la macchina da scrivere di Olivetti. Insomma, anche quello è un racconto nel racconto, quindi veramente ci si può lasciare incuriosire dalla parola, dall'immagine, dalla storia. Cioè, l'importante è che si cominci da qualche parte.
1: Esatto, intanto il primo passo direi che andarlo a comprare,
0: esatto.
1: Edito da Gallucci, esatto. Gli eroi della nostra Repubblica. Francesca, che bello è stato averti qui con noi, grazie mille.
0: Ma grazie a voi.

The Black Keys, il brano era Where There's Smoke, There's Fire. E noi siamo in chiusura questa settimana nella biblioteca dei ragazzi. Abbiamo aggiunto tre titoli molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi, anzi tutti e tre, molto molto belli. Le tre farfalle del lago, che trovate in libreria per la casa editrice Rizzoli, e il testamento spirituale che Papa Francesco ha affidato prima di scomparire a Thomas Leoncini. Parole poetiche accompagnate da illustrazioni bellissime di Alessandro Sanna, pronte a trasformarsi in una carezza per ciascuno di noi. Abbiamo parlato con Giulia Genovesi delle Persone sono strane, albo edito da Terre di Mezzo, di due autori, autore e illustratore brasiliani, il vicino di casa.

0: che taglia l'erba al millimetro ogni giorno, la gente in palestra che passa più tempo a guardarsi nello specchio che a fare ginnastica. Sono solo due delle tante stranezze contenute in questo libro, che alla fine però ci lascia una domanda: ma non è che la normalità è proprio essere strani? Insomma, un album molto divertente. Poi con Francesca De Santis poco fa abbiamo parlato degli eroi della nostra Repubblica, che trovate in libreria per Gallucci Editore. Con questo io ringrazio anche Samira Rocchetti, che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, e buon proseguimento di giornata.
1: La biblioteca dei ragazzi. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Buon pomeriggio, siamo esattamente alla metà del mese di maggio e quindi scatta un altro appuntamento con il weekend di Blu 2000 con le parole del weekend dalle 15 alle 17 anche in questo 16 e 17 maggio in replica ovviamente alla domenica. Ben ritrovati da Max Occhiato e cosa facciamo oggi? Parliamo di tante cose come al solito, a cominciare dai concerti del weekend per passare poi a mete da visitare, viaggi ideali da prenotare, quindi prendete nota magari per i vostri prossimi viaggi e naturalmente il nostro viaggio pomeridiano lo facciamo insieme a voi. Ai vostri messaggi che ci arrivano puntuali attraverso la mail, il contatto è diretta @radiumblu.it e poi vi invito ad ascoltarci attraverso la nostra app Play 2000, sempre preziosa anche per recuperare tutti i contenuti dei nostri programmi, anche dal sito play2000.it. Tra l'altro è importante recuperare anche i contenuti di questo pomeriggio perché vivremo un weekend veramente speciale, lo faremo con un evento di cui parleremo nella seconda ora e che ci porterà idealmente a Milano alle colonne di San Lorenzo con questo festival molto primaverile ma sicuramente molto importante dal punto di vista dei contenuti. E allora i nostri contatti li abbiamo ricordati, iniziamo subito con la musica e il viaggio musicale di questo weekend. C'è Bungaro con Brizza Morena.

E come sapete il Giusto Mix, se seguite in Blu 2000 i nostri affezionati lo sanno, il Giusto Mix di musica attuale anche dal passato, italiana e internazionale. In questo caso abbiamo iniziato con un asso della musica italiana, lui Bungaro, con questa bossa nova che ci conquista in Brizza Morena, che fa parte anche delle canzoni, lo ricordo, che compongono la classifica di Blu 2000, quella ufficiale dei più programmati, che vi racconto abitualmente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e naturalmente anche nell'appuntamento delle classifiche del weekend.

nei fine settimana, per l'appunto, sempre qui su In Blue 2000, mi raccomando. Allora, vi ho detto già prima, in apertura, dei concerti della settimana, quindi tantissimi artisti, vi avviso subito, tanti appuntamenti tra questo sabato 16 e domenica 17 maggio. Allora, iniziamo subito da questo sabato a Roma, al Palazzo dello Sport, c'è il concerto di Annalisa. I Pooh saranno all'Arena di Verona, mentre Mario Biondi vi aspetta a Bari, al Teatro Team. C'è Blanco a Pesaro, al Vitrifrigo Arena, con una delle tante tappe del suo tour di questo periodo. Sabato sera anche per Albenga, Savona, questa location per il concerto di Vinicio Capossela al Cinema Teatro Ambra. I Tiro Mancino saranno protagonisti in Sicilia, nella bella Palermo, al Teatro Golden, mentre invece Amy Skill vi aspetta al Fabric di Milano. Andiamo con Shiva, protagonista a Casalecchio di Reno, Bologna, all'Unipol Arena, mentre invece Pino Scotto vi aspetta a Trezzo sull'Adda a partire dalle 20:15 al Live Club. C'è anche Mondo Marcio, che è un po' che non si fa sentire, diciamo, anche con qualcosa di nuovo a livello di singoli, però i suoi live, il suo live in particolare a Roncade Treviso, lo potete apprezzare al New Age Club proprio questa sera. Andiamo alla giornata di domenica 17 maggio, ci saranno i Pooh all'Arena di Verona, mentre Mario Biondi vi aspetta all'Auditorium Conciliazione, ovviamente nella capitale. Irene Grandi, protagonista al Parco Urbano Franco Agosto, in via Fiume Montone a Forlì Cesena. C'è anche il concerto di Patti Pravo, sapete che lei dopo Sanremo ha intrapreso questi live all'interno dei teatri, in questo caso vi aspetta domenica sera al Teatro Brancaccio di Roma. Brunori Sass, protagonista a Fano, Pesora, alla spiaggia Sassonia, mentre invece Cristina Donà vi aspetta all'interno di Apolide Drops, questo è il nome del festival, a Castelnuovo Nigra in provincia di Torino. C'è anche Sergio Cammariere, giornata di domenica per lui a Milano al Volvo Studio, mentre Michele Zarrillo vi aspetta a Pescara al Cinema Teatro Massimo. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni di concerti, eventi culturali nella vostra zona, nel vostro paese. Basta scriverci a diretta @radioinblu.it. E adesso la musica, quella di Joe Cocker.

Siete in panico in questo fine settimana, magari state lavorando, non siete per nulla rilassati, beh, ci pensiamo noi con la nostra musica a farvelo venire ancora di più il panico, no? Nel senso, è il titolo proprio della canzone che abbiamo appena ascoltato, novità di Ceneri di questo periodo. Nella nostra programmazione pomeridiana, le parole del weekend, l'appuntamento che state vivendo e ascoltando in mia compagnia fino alle 17, in cui parleremo anche di un evento milanese nella prossima ora, quindi attenzione. Attenzione anche adesso alle esperienze imperdibili che si possono fare non solo nei weekend, ma anche per le prossime vacanze estive, quindi prendete nota, vi portiamo idealmente

alla Riviera del Conero, dalla spiaggia delle due sorelle al trekking al tramonto sul Passo del Lupo. C'è questa ricerca davvero del meglio in uno dei tratti di Riviera più belli e interessanti, ed è uno dei tratti più spettacolari anche del nostro Adriatico. Il litorale del Conero, che fa contrasto con le distese infinite di sabbia dorata della Riviera Marchigiana, e qui il Monte Conero si tuffa di improvviso nel blu del mare, regalandoci questo spettacolo davvero per gli occhi. Qui ci sono veri gioielli marini, come la spiaggia delle due sorelle nominata prima, oppure quella dei Sassi Neri, ma anche dei borghi pieni di storia come Sirolo con il suo centro medievale e interessanti itinerari proprio per chi ama camminare nella natura. A proposito di Sirolo, è il punto di partenza ideale per andare in esplorazione di questo tratto di riviera. Il borgo è una terrazza medievale sospesa sul mare, quindi già di per sé molto affascinante, dalla quale si ammirano panorami incomparabili, soprattutto con i primi colori dell'alba. Incastonata tra il verde del Parco del Conero, l'azzurro del mare, è questa meta molto diversa dalle solite, diciamo, località della costa marchigiana, caratterizzata da queste stradine di pietra bianca, splendidi panorami. Il cuore di Sirolo è la piazza principale, che è Piazzale Marino. E poi c'è la spiaggia delle due sorelle. Parliamo di questo luogo, che non è soltanto una spiaggia, è un vero e proprio must per chiunque arrivi al Conero. È un luogo perfetto in cui la natura ha mantenuto il comando assoluto, quindi non ci sono strade, non ci sono attrezzature da spiaggia né punti di ristoro. Si arriva solo via mare, utilizzando una barca privata oppure i traghetti che partono dal porto di Numana. Il viaggio dura circa 20-30 minuti e offre poi questi scenari bellissimi di un tratto di costa di grande bellezza. La spiaggia è una distesa di sassolini bianchi, tutti di forma rotondeggiante, e dominata da due faraglioni gemelli, appunto le due sorelle che danno il nome alla spiaggia. Veramente affascinante, bellissimo. Dicevamo anche dell'opportunità che avete di potete fare trekking nella natura. Lo potete fare perché il Monte Conero è un luogo di grande interesse naturalistico. Ci sono questi sentieri di vario livello di difficoltà che si snodano nella macchia mediterranea, anche scorci improvvisi poi sull'azzurro dell'Adriatico. Vi segnalo il più bello di questi sentieri, che è il sentiero del Passo del Lupo, sentiero 302, che parte da Sirolo vicino al cimitero Parco della Repubblica e poi arriva tra le ginestre fino ad arrivare a Belvedere Sud, da cui si gode il colpo d'occhio più bello in assoluto. Quindi tutta questa zona vale la pena di essere visitata e vissuta davvero, quindi fateci un pensierino magari anche per le prossime mete vacanziere. Noi continuiamo in musica, c'è una novità di Charlie Puth insieme a Coco Jones, questa è Sideways.

Sideways qui su In Blue 2000, salutiamo Caterina che è stata tra le prime ad arrivare attraverso la nostra posta elettronica, quindi in diretta a radioinblue.it, per raccontarci che in questo weekend lei, facendo l'infermiera, lavora, quindi è molto impegnata e le teniamo compagnia. Ci fa piacere tenerti compagnia anche per questo tuo lavoro così importante e incredibile che fai, e un saluto a tutti quelli che sono impegnati in questo fine settimana in vari lavori o in varie faccende affaccendati. Raccontateci cosa state facendo di bello in questo momento mentre vi stiamo raccontando tutte queste belle cose legate alla natura, ai viaggi, alla musica con i concerti. E tra poco attenzione, perché andremo per sagre, le sagre famosissime del weekend di cui ci occupiamo praticamente tutte le settimane. Adesso invece ritorniamo alla musica, lo facciamo con il grande Bob Dylan.

Come siete messi a morsi della fame, spuntini vari a quest'ora del pomeriggio? Magari non vi è bastato il pranzo, allora ci pensiamo noi a farvi, insomma, deliziare in qualche modo dopo la musica di Bob Dylan con le sagre di gusto.

il weekend, iniziando dalle Malghe in Fiore a Bolzano. Questo splendido scenario delle Dolomiti, c'è questa tradizione enogastronomica e culturale, e fa da cornice un calendario ricco di attività che da questa giornata fino al 6 giugno prossimo ci permetterà di esplorare le bellezze dell'area vacanze della zona Rio Pusteria in Alto Adige. Quindi masi, rifugi, meleti, vigneti saranno protagonisti, ma anche l'opportunità di fare trekking o di andare in e-bike in mezzo alla natura e al benessere. Tutto questo e molto altro è al centro di questi eventi di Malghe in Fiore, manifestazione che invita a godere della bellezza delle Dolomiti, della Val Pusteria, attraverso questa serie di attività guidate. C'è anche il sito internet www.riopusteria.it. Se vi piace il prosciutto veneto DOP, c'è quello in festa a Montagnana, in provincia di Padova, per due weekend, questo è il prossimo, in cui a Montagnana, questo borgo è murato in provincia di Padova, si festeggia il prosciutto veneto DOP, che è uno dei prodotti tipici della gastronomia locale. Sono in programma tanti eventi di gusto e tradizione anche qui, cene gourmet, visite guidate e molto altro ancora. Se volete, insomma, stuzzicarvi l'appetito, c'è anche il sito internet www.prosciuttovenetodopinfesta.com. Bello lungo questo sito. Allora, Golosaria invece vi aspetta a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, per questo weekend sulle colline del Monferrato, appuntamento con la manifestazione che ormai è diventata punto di riferimento con le cose buone del territorio, quindi un appuntamento per riscoprire creatività, identità enogastronomica, lo diciamo un po' di tutte le zone, ma quello è della verità. E c'è anche il Festival del Cibo. Anche in altri quattro castelli sparsi sulle colline si svolgono altri appuntamenti di questo evento ormai classico, giunto quest'anno alla sua edizione numero 20. Anche qui il sito www.golosaria.it. Ci fermiamo per un attimo, poi riprendiamo con le sagre di gusto del weekend, perché ci ascoltiamo questa bella novità di Luis Capaldi dal titolo Stay Love.

Ed era il disco in blu 2000 della settimana, ci hanno accompagnato per tutti questi giorni Rolling Stones con In The Stars, che poi anticipa ufficialmente il loro nuovo album. Grandi appuntamenti con la musica, ma soprattutto grandi appuntamenti di gusto. Pancia mia fatti capanna, è il caso di dirlo. Continuiamo con le sagre di questo weekend. Vi invito ad andare alla Festa del Riso al Pilota d'Eco Castel Dario in provincia di Mantova, continua fino a domenica 24 maggio nel borgo mantovano di Castel Dario, la zona celebre per aver dato i natali al pilota Tazio Nuvolari. E questa festa in onore del riso, questa particolare preparazione nata tra le risaie e i mulini per sfamare i lavoratori delle pile, i cosiddetti impianti in cui il riso veniva lavorato e raffinato, ed è ancora oggi uno dei piatti tradizionali della cucina mantovana. Anche qui c'è il sito della Proloco Castel Dario dove poter dare, diciamo, una sbirciatina a tutto quello che accadrà in questo weekend e anche nel prossimo.

0: l'edizione numero 31 quest'anno di questa sagra, che riempie davvero le stradine del centro con il profumo inconfondibile, il colore delizioso della fragola, simbolo della primavera di cui Lago Santo vanta la coltivazione del 90% della produzione italiana. Anche qui una pagina Facebook che ha a che fare con la Proloco lagosanto.fe. Questo è il sito, anzi social, dove poter andare a trovare tutte le informazioni. Ritorniamo alla musica, musica italiana in questo caso, con un classico dei classici di Claudio Baglioni, questo Piccolo Grande Amore.
1: Quella sua maglietta fina.

Quanti tra voi l'avranno già cantata quasi a squarciagola come un grande classico, come giusto che sia, della musica italiana, questa di Claudio Baglioni, nel pomeriggio di In Blu 2000, le parole del weekend, in questo weekend in cui vi racconteremo nella prossima ora, avremo un incontro con Claudio Bottini che interverrà telefonicamente per parlarci di MIM e anche le associazioni coinvolte in questo bel festival che ci insegna un po' a rifiorire, ma non solo noi, ma anche in mezzo alle persone, la società tutta torna a questo festival, Milano incontra Milano, che va dal 15 al 17 maggio alle colonne di San Lorenzo per raccontare come fiorire a Milano, quindi appuntamento molto bello che insomma descriveremo insieme proprio a Claudio Bottini, che sarà uno dei nostri ospiti di questa giornata, di questi appuntamenti, i tanti che compongono il palinsesto di In Blu 2000. Ritornando alla musica, ci sono gli U2 con la nuova Song of the Future.

Belli questi continui sali scendi e soprattutto ritorni al passato per quanto riguarda la musica, la nostra programmazione musicale doc di Blue 2000 anche in questo pomeriggio di sabato e domenica con le parole del weekend, perché dagli U2 passiamo al passato. It Must Have Been Love, direttamente da una delle colonne sonore più dolci apprezzate nel mondo, quella dell'altrettanto famoso Pretty Woman, loro sono i Roxette.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 00 84 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare da

0: la mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
6: Le parole del weekend.

Scatta ufficialmente la seconda ora insieme alle parole del weekend per questo 16 e 17 maggio insieme, vi ricordo sabato e anche domenica in replica, e naturalmente anche la musica con Here dei Mumford & Sons insieme a Chris Slapton. Attenzione perché diretta a radioinbu.it non cambia il nostro indirizzo di posta elettronica, vi serve anche per commentare tutto quello che vi racconteremo tra poco su Milano e su questo evento che ci fa letteralmente rifiorire.

quello che è l'augurio che vi facciamo per questa primavera, rifiorire in tutti i sensi, in tutti gli ambiti della vostra vita. Continuando in musica tra poco, ma prima volevo parlarvi di questa iniziativa del Fondo Ambiente Italiano e Banca Intesa per individuare i beni culturali e ambientali da salvare nel nostro paese, cioè quelli più amati praticamente dai nostri connazionali. Sono i Luoghi del Cuore, iniziativa lanciata dal FAI, giunta alla edizione numero 13, un vero e proprio censimento nazionale dedicato ai beni culturali e ambientali più amati degli italiani. Fino al 15 dicembre, cittadini e comunità potranno votare proprio i propri luoghi del cuore su un sito dedicato che trovate su fondoambiente.it nell'apposita sezione delle grandi campagne Luoghi del Cuore, oppure tramite moduli cartacei. Dal 2003 questo progetto ha raccolto oltre 13,5 milioni di voti, quindi una cosa importantissima, per più di 41.000 luoghi distribuiti in oltre 6.500 comuni italiani, quindi un'operazione davvero mostruosa e importante. Per questo 2026 saranno messi a disposizione 600.000 euro destinati a progetti di recupero e valorizzazione. I primi tre luoghi classificati riceveranno contributi da 70.000, 60.000 e 50.000 euro, mentre altri finanziamenti saranno assegnati attraverso un bando aperto ai siti che raggiungeranno almeno 3.000 voti. Quindi è importante far valere la vostra zona, il vostro luogo del cuore, anche per avere diciamo i luoghi del cuore sempre a portata di mano, anzi un vero e proprio capitale per il nostro paese dal punto di vista culturale, ambientale, umano, sociale ed economico, che il FAI attraverso questo strumento incredibile aiuta a raccontare e a presentare alle istituzioni davvero come priorità di intervento nel nostro paese. Allora, dicevamo della musica e anche di un ritorno al passato per quanto riguarda la discografia di Robbie Williams, e in questo weekend riascoltiamo volentieri Feel.

immensamente noi con voi nel pomeriggio di Blu 2000, ricco di musica e soprattutto di questa nuova cover di Laura Pausini, direttamente dal repertorio di Umberto Tozzi. Immensamente anche per salutare Pierre, che è arrivato a diretta a radioinblu.it per raccontarci il suo pomeriggio oggi in giro a far spese, come classico che sia nei giorni liberi della settimana in cui le famiglie vanno a fare la spesa o vanno a riempire i centri commerciali. Quindi un saluto a tutte quelle persone che stanno facendo la spesa, magari con in sottofondo in Blu 2000 la radio che state ascoltando, che tra l'altro vi tiene compagnia anche attraverso il DAB nazionale, attraverso il canale digitale terrestre 728. Non manchiamo mai di farvi compagnia

davvero in ogni luogo e poi anche dalla nostra app Play 2000, dal sito play2000.it. Tra poco parleremo di rifiorire in città, in particolare a Milano, ma subito Bruno Mars, questa è Risk It All.

Noi abbiamo la canzone dei matrimoni, a proposito, in bocca al lupo a Sal Da Vinci, che questa sera affronta la finale dell'Eurovision Song Contest, parlando di sabato per l'appunto, quindi siamo tutti con te, facciamo il tifo per te, ovviamente Sal con la sua Per Sempre Sì. Dicevamo, canzone un po' omologa per quanto riguarda l'America, perché Bruno Mars ha dedicato proprio ai futuri sposi questa bellissima ballata romantica che ha un po' lo stesso significato, Per Sempre Insieme, ovvero Risky Toll, andando oltre le barriere, oltre qualsiasi rischio, oltre qualsiasi inconveniente, naturalmente, quando c'è l'amore, c'è tutto nella vita, ragazzi, come siamo sentimentali, grazie anche a Bruno Mars. Shania Twain invece in arrivo con questa canzone dal passato.

0: In fretta.
1: Queste sono le parole del weekend e in questo weekend c'è la seconda edizione di un festival che si chiama MIM, Milano incontra Milano, fino alla giornata di domenica 17 maggio alle colonne di San Lorenzo per raccontare come fiorire a Milano. E ce lo racconta il responsabile di questo progetto, che è Claudio Bottini, che è con noi. Claudio, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora, bella emozione essere in qualche modo riconfermati per il secondo anno di fila, giusto?
2: Bah, direi proprio di sì, perché il primo è stata anche una grossa sorpresa ai nostri occhi, e questa seconda edizione è qualcosa, oserei dire che è qualcosa di più di una sorpresa, cioè è la possibilità veramente di far vedere a Milano, come già è accaduto anche ieri sera con l'incontro con Don Burgio e lo spettacolo, di far vedere a Milano ciò che sta fiorendo, ciò che sta facendo crescere degli uomini, delle realtà e dei tentativi belli, positivi, che per me, per noi, nascono dall'esperienza cristiana, per altri nascono da altre esperienze, ma che tutti contribuiscono al volere camminare insieme e a volere costruire realmente fatti di bene, oserei dire di pace, come addirittura i ragazzi prima all'ora di pranzo hanno fatto vedere attraverso la mostra della pace, che è una mostra fantastica, non so se l'hai vista. Sì. Ma varrebbe veramente la pena farsela raccontare.
1: Quindi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando di correre davvero anche in questa giornata alle colonne di San Lorenzo, lo ricorderemo anche in chiusura, dove ci sono veramente tanti eventi che continueranno fino a domani, eventi che poi raccontano anche una Milano differente, cioè una città che crea, come hai detto, che semina e è capace anche di generare legami importanti.
2: Sì, assolutamente, anche tra realtà diverse che non si conoscevano, torno a ripetere, anche di storie diverse, di culture diverse, molte vengono anche insieme al coordinamento dei movimenti cattolici della diocesi di Milano, altre sono state incontrate andando proprio a incontrarle in mente una piccolissima realtà, la cito perché
1: sì.
2: Si chiama Venchi, che è una scuola che lo si vede dalla mostra. È una scuola che aiuta ragazzi che arrivano dai barconi a imparare l'italiano, a diventare uomini, oppure il nostro amico Antonio Baldistardi, che fa lavorare 40 ragazzi che vengono ormai da alcuni anni, sono venuti in Italia attraverso i barconi, e li fa lavorare costruendo quadri elettrici e via di questo passo. Quindi c'è una realtà che costruisce e che mette al centro lì la persona, il cuore, il desiderio della persona di essere una presenza nella nostra città, che credo ne ha tanto bisogno, secondo me.
1: Esatto, e poi quest'anno c'è un tema molto interessante per fiorire a Milano, che sarà l'educazione. In che senso l'educazione? Come mai avete scelto questo tema?
2: Ma abbiamo scelto questo tema perché ci colpisce molto come educare non sia un problema che riguarda ed è attinente solo al mondo scuola, ma educare vuol dire farsi crescere, addirittura Platone diceva far fiorire l'essere, educare uguale far fiorire l'essere, Platone dall'Apologia di Socrate, e quindi ci interessa questo tema, che l'uomo possa fiorire, che le realtà possano fiorire, che degli uomini possano costruire insieme, possano guardarsi con profondo rispetto e pur nelle differenze camminare verso l'unico scopo, che è quello della felicità, se ci pensiamo seriamente, che è quello di essere veramente uomini leali e che si giocano tutto nella vita della città, insomma, dove vivono, nel lavoro, nella scuola, nella cultura, tant'è vero che alle 7 ci sarà questo bellissimo incontro con Don Paolo Agliata e Nadia Righi, intitolato Una presenza carica di significato, partendo proprio dalla letteratura e dall'arte come finestre spalancate sul mondo.
1: Sì, bello bello.
2: E questo secondo me è bellissimo.
1: È bellissimo. Quindi in questo 16 maggio fino alle 23 e poi 17 maggio domenica dalle 10 alle 18. Ricordiamo, Claudio, che tutti questi eventi saranno totalmente gratuiti e ce ne sono veramente per tutti, per i grandi ma anche per i piccoli.
2: Anche per i piccoli. Quest'anno abbiamo introdotto anche questa bellissimo, come dire, questi bellissimi eventi per i ragazzi attraverso i giochi, attraverso il calcio, attraverso la pallacanestro e via andare, anche per loro, ma proprio perché la famiglia, per esempio, è un soggetto decisivo da questo punto di vista anche dell'educazione. Anzi, senza la famiglia è difficile. Cioè, senza una famiglia veramente è difficile l'educazione, perché, e lo vediamo purtroppo per certi versi. Per cui anche questo favorire l'impegno dei ragazzini attraverso lo sport, anche questa è una bellissima, e non solo è una novità, ma credo che vada nella direzione di far vedere che Milano è molto di più di quello che si vede ed è molto di più di quello che si ascolta. C'è una Milano nascosta che a noi ci interessa portare a galla, perché tutti possano incontrare una proposta seria e umana, come per esempio per quanto ci riguarda è la proposta cristiana.
1: Claudio, tu le hai citate, ne hai citata una, ma ci sono veramente oltre 20 associazioni attive coinvolte sul territorio milanese che collaborano appunto per questo grande evento Fiorile a Milano di MIM. Ce ne vuoi citare magari un paio ancora?
2: Sì, una che mi viene in mente, guarda, subito è la Mongolfiera, per esempio, quest'opera enorme fatta da famiglie con figli disabili. Oppure mi viene in mente tutto Porto Franco, che ha parlato ieri sera, che fa questo lavoro enorme di doposcuola con migliaia e migliaia di ragazzi e li educa da questo punto di vista. Oppure la FOM, per esempio, il direttore della FOM, questo pedagogista che parteciperà a questo incontro su Crescere Connessi con Luca Botturi e Fabio Mercorio, che è un professore della Bicocca su intelligenza artificiale. Quindi realtà che si incontrano, che si aiutano e che possono e che lasciano un segno vero nella società.
1: E poi diciamo che ci sarà anche intrattenimento musicale in queste giornate, il che non guasta,
2: sì.
1: Giusto Claudio?
2: Ieri sera abbiamo fatto un primo concerto, questa sera ne faremo un secondo, abbiamo visto la grande partecipazione. E poi è un momento anche di divertimento, ma nel senso bello e profondo del termine, cioè poter guardare qualcosa di più profondo, di più grande, anche divertendosi.
1: E allora
2: anche
1: tutti, tutti insieme al Festival MIM, lo ricordo, alle colonne di San Lorenzo a Milano per raccontare come fiorire a Milano fino a domani 17 maggio. Allora il sito è festivalmim.it e poi c'è anche la pagina Instagram dove potete andare a curiosare.
2: Esatto. E infatti chiuderà questo incontro domani sera, nel pomeriggio, disegnare nuove mappe di speranza con Monsignor Luca Bressan, che è il vicario generale della diocesi di Milano, e Don Emanuele Silanos, che è sacerdote missionario della Fraternità San Carlo. Ed è, riprende tutto un tema che Papa Leone aveva portato all'attenzione di tutti sul disegnare nuove mappe di speranza. Quindi anche in questa direzione il MIM non finisce, ma vuole essere una proposta che continua attraverso le realtà che abbiamo incontrato e attraverso gli incontri che inevitabilmente già in questi giorni si stanno succedendo.
1: E l'augurio che vi facciamo, Claudio, di continuare ancora per tante tante edizioni. Quindi Claudio Bottini con noi, responsabile di questo progetto bellissimo che è MIM Fiorire a Milano. Grazie Claudio per essere stato con noi.
2: Ok, grazie a voi.

Una coppia che non scoppia qui su In Blu 2000, anzi ci fa rivivere momenti particolari della musica italiana, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Allora parliamo di una rivincita dal punto di vista culinario, di un cornicione bruciato che non è quello di un palazzo, ma è della pizza Tokyo Style che sta conquistando letteralmente i social. Da New York a Napoli la pizza continua a reinventarsi davvero, l'ultima ossessione gastronomica che domina appunto i social, soprattutto TikTok e Instagram, arriva da Tokyo, dove ci sono questi pizzaioli e chef che stanno trasformando letteralmente uno dei piatti più importanti al mondo in un fenomeno estetico e culturale, cioè la cosiddetta Tokyo Style Pizza. Video da milioni di visualizzazioni che mostrano impasti sottilissimi, bordi appena bruciacchiati, ingredienti che poi sono disposti con precisione millimetrica e cotture che uniscono la tecnica italiana alla sensibilità giapponese. Quindi il risultato è questa pizza elegante, essenziale, altamente instagrammabile, termine orrendo, ma per dire che si può fotografare e mettere sui social, capace di attirare i creatori di cibo e i curiosi di tutto il mondo. Allora, la differenza di questa pizza con quella napoletana, a differenza della tradizione made in Italy napoletana alla quale si è ispirata, dove il cornicione alto e poi la morbidezza e l'impasto sono protagonisti, la versione Tokyo Style della pizza punta su questo equilibrio e leggerezza. Quindi se la pizza napoletana punta sulla tradizione e l'abbondanza, la Tokyo Style segue una filosofia quasi opposta, quindi l'impasto giapponese è generalmente più sottile e croccante, con un cornicione meno pronunciato rispetto a quello alto e soffice tipico di Napoli. Cambia anche l'approccio agli ingredienti, dicevamo, perché nella tradizione napoletana c'è la semplicità, l'identità territoriale, quindi pomodoro, mozzarella e basilico a go-go, mentre la versione Tokyo Style sperimenta accostamenti anche ricercati, che possono anche far storcere il naso, diciamo, ai puristi della pizza, spesso legati alla cucina giapponese contemporanea. Quindi troverete mozzarella fior di latte, yuzu, i funghi shimei, il tartufo, il tonno scottato e la maionese al wasabi, alghe croccanti, burrata. L'estetica poi è fondamentale, perché ci sono i colori tenui, i piatti minimal, le inquadrature curate anche per fotografare questa pizza e i locali dal design contemporaneo. Insomma, poi TikTok, diciamo, che spinge questo fenomeno globale, c'è un hashtag se volete andare a curiosare. Io non ho TikTok, non lo uso per fortuna, però se lo usate voi da molti punti di vista anche per lavoro, cercate l'hashtag Tokyo Pizza, che ha accumulato davvero milioni di view nelle ultime settimane. Bella questa cosa, che ci ha fatto venire ancora più fame, se mai ne avessimo bisogno dopo le sagre di gusto della prima ora. Noi continuiamo con Fast Car, questo classico di Tracy Chapman.

Alle parole del weekend parliamo anche di buona musica in arrivo. Il disco che arriverà ufficialmente il 19 giugno, quindi mancano pochi giorni, conterrà 10 brani, tra i cui già editi Acquario e Questa insensata voglia di te. Avrete già capito che parliamo di Ultimo, settimo disco di inediti da inizio carriera, questo disco sotto etichetta indipendente, già disponibile in preordine. Allora, Il giorno che aspettavo vedrà la luce, diciamo, 2 anni dall'ultimo progetto di Ultimo, scusando il gioco di parole ma era inevitabile, conterrà 10 brani, tra cui già editi Acquario, come dicevamo, e l'altra canzone, Questa insensata voglia di te. L'immagine scelta per accompagnare questo disco richiama un universo un po' sospeso tra sogno e realtà. C'è questo scenario di pianeti attraversato dal simbolo dell'infinito, è una firma visiva ormai ricorrente nei racconti di Ultimo, e mancano intanto poco meno di 2 mesi a Ultimo 2026, la favola per sempre, cioè il live più grande in assoluto, in programma a luglio a Roma, a Tor Vergata, il 4 luglio per essere precisi. Quindi una chiamata davvero a raccolta di tutti i fan di Ultimo, che ha registrato lo storico tutto esaurito di 250.000 biglietti, di cui vi avevamo già parlato, venduti in appena 3 ore, un numero da record mai raggiunto prima. Non ci resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi all'interno delle parole del weekend, in cui abbiamo incontrato anche Claudio Bottini, referente MIM per le varie associazioni coinvolte, responsabile di questo progetto che insomma vive a Milano e si respira in questo weekend, Fiorire a Milano Festival MIM, anche quest'anno con una nuova edizione molto ricca, la seconda edizione. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi auguro buon weekend, sempre qui su In Blu 2000.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820 084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Oggi parliamo di una vicenda che riguarda la
5: disabilità. Invece ora vorrei capirne di più collegandoci con Cristina.
4: Ci devo fermare.
6: Ciao, sono Giuseppe Caporaso e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 18.15 con Al vostro servizio per parlare di bollette, risparmio, pensioni, sanità, fisco. Ricordate, dal lunedì al venerdì su Inblu 2000 alle 18.15 c'è Al vostro servizio, lo sportello a disposizione dei consumatori.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12.20 su TV 2000.
8: L'arte da ascoltare. A cura di Augusto Ficele. L'arte da ascoltare.
4: Benvenuti a tutte e a tutti alla 60ª puntata dell'Arte da ascoltare. Stavolta siamo a Bergamo, all'Accademia Carrara, che spalanca le porte a un mondo di simboli e misteri con la mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna, curata da Paolo Plebani. Secoli di storia racchiusi in un mazzo, dai rarissimi esemplari d'oro del Rinascimento, che tornano finalmente riuniti per l'occasione, fino alle visioni folli e geniali dei grandi maestri surrealisti del Novecento. È un viaggio che parte dal gioco di corte per arrivare dritto nei labirinti della nostra mente. Avete tempo per sfidare la sorte e lasciarvi incantare. La mostra vi aspetta a Bergamo fino al 2 giugno 2026. Nessuna stella da consultare, nessuna mano su cui indagare, è tutto scritto in questa mostra davvero unica.
8: L'arte da ascoltare.
4: Abbiamo raggiunto al telefono Paolo Plebani, curatore della mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna all'Accademia Carrara Bergamo. Buonasera Paolo.
9: Buonasera.
4: Allora Paolo, spesso pensiamo ai tarocchi come a uno strumento esoterico moderno che oggi è super in tendenza, ma qui a Bergamo tocchiamo con mano le radici di questa tradizione. Considerando che il mazzo Visconti Sforza è uno dei più antichi e completi al mondo, le chiedo cosa provano e cosa hanno provato i visitatori nel trovarsi di fronte a quelli che nel 400 non erano simboli magici ma veri e propri oggetti di intrattenimento per le corti più raffinate d'Europa.
9: Ma io credo una grande sorpresa, questo lo dico alla luce dei riscontri che abbiamo avuto dai visitatori della mostra, ma anche dai visitatori del nostro museo, dell'Accademia Carrara, perché noi di questo mazzo con leoni, appunto il mazzo Visconteo Sforzesco, possediamo da diversi decenni ben 26 carte. La mostra lo riunisce per la prima volta, ma il visitatore del nostro museo vede nella collezione permanente sempre una parte di questo mazzo. E una delle domande che ci viene posta è proprio a che cosa servivano queste carte, se erano da interpretare, e la mostra in fondo cerca di fornire una risposta scientificamente corretta a questo quesito. Le carte in

0: servivano per giocare appunto carte. E quindi quello che è nell'immaginario popolare, nel sentire comune i tarocchi come strumento da interpretare
1: Sì.
0: per divinare il futuro, è solo un aspetto, ed un aspetto anche tutto sommato recente
1: Sì,
0: del
1: tardivo,
0: loro uso.
1: sì. E allora vorrei anche sottolineare, Paolo, che sembra che intanto la mostra stia andando molto bene, insomma, avete accolto moltissimi visitatori, ci vuol dare un po' di numeri?
0: Ma siamo, credo, già poco oltre i 40.000 visitatori, che per noi è un risultato davvero molto
1: Sì.
0: importante a ancora 3 settimane di apertura, ed è stato notevole anche il riscontro sulla stampa nazionale e in parte anche internazionale, devo dire, perché anche su alcune riviste specializzate appunto di diffusione internazionale abbiamo avuto delle recensioni, insomma.
1: Sì, ho notato davvero una mostra capillare, davvero eterogenea, che insomma ha colpito tutte le fasce della popolazione in termini di età. Allora, le cronache e le recensioni della mostra pongono appunto l'accento sulla straordinaria fattura di queste carte realizzate con punzonature e foglie d'oro. E oltre al valore ludico, Paolo, quanto pesava l'aspetto del prestigio politico in queste committenze? E quindi le chiedo se possiamo definire queste carte come delle manifestazioni vere e proprie di potere per raccontare la propria stirpe e la propria ricchezza.
0: Ma in qualche modo direi proprio di sì. Delle carte quattrocentesche, quelle appunto dorate e dipinte, è una breve stagione di 50 anni, ma importantissima, sono quasi tutte carte che hanno imprese, motti, stemmi, soprattutto quelle di origine milanese, che permettono di ricondurle a dei committenti ben precisi. I Visconti e gli Sforza soprattutto, o gli Este ad esempio, o di nuovo gli Sforza marchigiani nel caso di Alessandro Sforza. Quindi evidentemente queste carte, che forse erano meno usate di quanto potevano essere usate le carte comuni, ed anche per questo motivo sono giunte fino a noi in uno stato di conservazione quasi miracoloso. Evidentemente queste carte erano soprattutto un oggetto di prestigio, qualcosa da esibire, da mostrare in occasioni speciali o magari da regalare come se fossero un vero e proprio dono diplomatico. E da questo punto di vista è normale verificare che appunto sulle carte poi troviamo le imprese e i simboli di chi le aveva commissionate e di chi le aveva pagate.
1: Bene, allora Paolo, torniamo tra pochissimo in arrivo un brano.

0: L'arte da ascoltare.
1: Bentornati all'Arte da Ascoltare con Paolo Plebani, curatore della mostra Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna all'Accademia Carrara Bergamo, ricordiamo visitabile fino al 2 giugno 2026. Allora Paolo, un aspetto affascinante che emerge dal percorso espositivo è l'evoluzione del significato dei tarocchi su cui io vorrei indagare con lei. Nati come trionfi appunto per il gioco, sono diventati nel tempo un linguaggio simbolico universale. E, qual è quindi il reperto o il dettaglio in mostra che possiamo vedere che meglio racconta questo passaggio, ovvero il momento in cui l'immagine smette di essere solo una figura e inizia a diventare in qualche modo un archetipo?
2: Certo. Ma insomma, questo tutto sommato succede molto presto, perché comunque le carte nascono negli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40 del 400, sì, e sono già una sorta di sintesi incredibile, sintesi profana e sintesi laica dell'enciclopedismo medievale, no? La figura della morte, la figura dell'amore, la giustizia, il sole, la luna, in qualche maniera si condensa già nelle carte fin dall'inizio, quasi come se fossero un precipitato della cultura dell'epoca. Sono anche questi simboli universali e quindi hanno continuato a parlare a un po' a tutte le epoche. Secondo me il lavoro più straordinario è quello in cui si comprende

0: come dire, quanto fosse profondo, quanto fosse ampio lo spessore simbolico di queste carte, quindi la loro forza comunicativa, sì, si evince proprio dal lavoro degli artisti, che non sono, diciamo così, imbrigliati in griglie iconografiche così stringenti, ma che trovano in queste immagini che si tramandano e continuano ancora oggi a essere riconoscibili
1: una grandissima espressione appunto di,
0: esatto,
1: di libertà,
0: la possibilità
1: visiva
0: di esprimere e di dire e di inventare anche nuove figurazioni. Mi chiedeva un oggetto, penso ad esempio alla serie dei tarocchini di Mitelli,
1: sì,
0: che sono della metà del 600 e che si vedono in mostra, in cui Mitelli rispetta assolutamente quelli che sono i soggetti degli arcani, dei tarocchi appunto, il mondo, la giustizia, l'eremita, il matto, ma come dire, gli dà una forma che è da un certo punto di vista la sua personale, legata alle proprie ricerche artistiche, ma anche a quella che è la cultura del tempo, e quindi ad esempio il mondo per la prima volta assume le sembianze di Atlante che sorregge il globo terrestre, oppure l'eremita sembra un qualcosa a metà tra la figura di genere, lui ne ha incise molte di figure di genere, e una figura invece dell'antichità classica come Diogene con la lampada che cerca la sua strada, ecco.
1: Beh, figure in effetti luminosissime appunto per esaltare questa mostra. E poi c'è il passaggio al Novecento, insomma ci sono gli artisti del Novecento che hanno tolto i tarocchi dai tavoli da gioco e dalle fiere per portarli appunto in questo caso nei musei, e, rendendo Nick Art un dipinto che sta in piedi autonomamente, indipendentemente dal suo valore nel gioco e della divinazione. E, quindi le chiedo quale di questi approcci in mostra ritiene più intrigante, ad esempio quello esoterico della Carrington o altri che mi può insomma citare, menzionare.
0: Ma io trovo che sia geniale l'approccio che in generale hanno avuto gli artisti surrealisti,
1: sì,
0: da un lato Breton che li ha guidati con mano salda, portandoli un po', portando altri suoi compagni di strada come Brauner,

globo terrestre, oppure l'eremita sembra un qualcosa a metà tra la figura di genere, lui ne ha incise molte di figure di genere, e una figura invece dell'antichità classica come Diogene con la lampada che cerca la sua strada.

0: modo, ecco, in questo senso l'immagine forse più emblematica in mostra e anche molto fotografata dal pubblico è quella del quadro intitolato Il surrealista di Victor Brauner, perché Victor Brauner nel dipingere di fatto un autoritratto di se stesso, ma anche un autoritratto del surrealista tipo, diciamo, utilizza una delle carte dei tarocchi più conosciuta, la carta del bagatto, quindi c'è una sorta di identificazione tra una carta dei tarocchi, tra le più celebri, il bagatto e la figura stessa del surrealista come artista.
1: Paolo, le chiedo se si è fatto un'idea di come i tarocchi, quindi le carte, siano continuamente oggetto di fascino nei nostri confronti, come se fosse una sorta di incantesimo perpetuo che ci assilla continuamente. Vorrei capire se appunto si è fatto un'idea di questo, di questa seduzione, ecco, costante dei tarocchi.
0: Ma da un lato credo che siano due le motivazioni, perlomeno quelle che ho identificato, che ho identificato io. Da un lato, come dire, la profondità simbolica di queste carte. In fondo queste immagini veicolano dei simboli che valevano all'inizio del 400, quando sono nate, ma che valgono tuttora. Tutti proviamo l'esperienza dell'amore, della morte, tutti ci confrontiamo con la giustizia, ad esempio. Cioè sono concetti che continuano oggi a toccare le vite di ognuno di noi in qualche modo. Che
1: ci influenzano anche.
0: E che ci influenzano, sì, anche. E quindi in questo modo continuano a essere dei simboli e delle immagini vive. Dall'altra parte i tarocchi, in qualche maniera, essendo in origine un gioco, queste immagini essendo un gioco, anche per chi le guarda con occhio serio, interpretandole, cercando di leggerne i significati per capire se stesso, per indovinare il futuro in qualche maniera, continua a giocare con queste immagini. E forse questo elemento ludico è qualcosa che fa parte
1: di noi personalmente,
0: che fa parte dell'uomo, di noi, e che continua appunto a interessarci in questo senso.
1: Come sempre chiediamo ai nostri ospiti una mostra in corso in Italia o in Europa da consigliare al nostro pubblico. E dove ci porta stavolta, Paolo?
0: Io vi porterei, nel senso che l'ho vista non molto tempo fa, a Roma, sì, all'Istituto Centrale per la Grafica, in cui c'è una mostra molto bella dedicata a Maarten van Esmerk, questo pittore fiammingo. La mostra si intitola Maarten van Esmerk e il fascino di Roma, e presenta questo taccuino incredibile in cui van Esmerk ha ripreso alla metà del Cinquecento degli scorci di Roma, le sue collezioni di antichità. È, credo, una mostra meravigliosa che ci porta un po' all'origine del fascino anche attuale della città eterna.
1: Bene, allora grazie per il consiglio, Paolo. Ringrazio Paolo Plebani, curatore della mostra Tarocchi, le origini e le carte.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le

0: Parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
4: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
3: Playlist in blu.
4: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
3: Playlist in blu. Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
4: E comincia una nuova puntata per Playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Come state? Tutto bene? Avete sete e fame di musica nuova? Cercheremo di soddisfarvi. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica, e vi faremo ascoltare le 8 tracce che abbiamo selezionato quest'oggi come novità. Novità importanti, novità che sono per lo più di musica italiana, con qualche eccezione molto gradita. La scorsa settimana, non so se vi ricordate, abbiamo cominciato con il nuovo singolo dei Rolling Stones. Non facciamo torto a nessuno, perché questa settimana partiamo invece con una parte dei Beatles, diciamo così. Paul McCartney, Ringo Starr, un duetto che arriva, insomma, molto molto gradito e atteso. Allora vi faccio ascoltare questa che è Home to Us.

Dunque, l'annuncio è arrivato mentre Paul McCartney stava intervenendo a un evento speciale presso lo Studio 2 dei leggendari Abbey Road Studios di Londra per condividere retroscena di nuove canzoni e registrazioni, appunto ha svelato anche l'uscita di questo duetto. Home to Us è il secondo singolo estratto da The Boys of Dungeon Lane, in uscita il prossimo 29 maggio, ed è anche il primo disco di quest'oggi per Playlist in Blu. Vi ho detto, quest'oggi moltissima musica di casa nostra, ci sono delle uscite interessantissime, e allora subito la nuova di Elisa, che è appena uscita con il nuovo singolo. Tra poco vi parlo e vi dico qualcosa in più, ma intanto la sua nuova canzone che si intitola Amore è Elisa.

Dall'inizio alla fine per Amore è la nuova canzone di Elisa, che appunto è appena uscita di ieri, questo nuovo singolo. Si sa che anticipa il prossimo album di inediti, ma non si sa molto altro. Sarà atteso nei prossimi mesi, non c'è ancora un titolo, però insomma, quando arriva una delle più belle voci del nostro panorama artistico, sicuramente accendiamo i nostri riflettori, o meglio le nostre orecchie, per ascoltare e saperne qualcosa in più. Secondo brano di quest'oggi qui in questa puntata di metà maggio per Playlist in Blu. La terza vede il ritorno anche di Pinguini Tattici Nucleari. Anche loro sono pronti a conquistare le playlist estive, non solo perché avranno a che fare con diverse date nei loro live di quest'estate, che ormai è alle porte. Un titolo molto particolare, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Sicuramente si posiziona come una delle canzoni estive anche perché c'è qualcosa di spagnolo e lo spagnolo da qualche anno a questa parte fa parte delle nostre playlist estive. Scherzi a parte, Sorry, scusa, lo siento, canzone per il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, che si apprestano anche per Tour Stadi 2027. C'è già molta attesa per appunto una catena di concerti che vedrà la band calcare i palchi di principali stadi italiani, e sarà la prossima estate la terza volta che lo faranno. Complimenti a loro, che si sono guadagnati sicuramente un posto di merito nel nostro panorama artistico. Quarta proposta di quest'oggi è per una cantautrice candidata ai Grammy. Questa volta torniamo in ambito più anglosassone. Ha pubblicato il suo nuovo atteso singolo, quello che stiamo per ascoltare, Hit the Wall, ed è anche il nuovo estratto da Daughter from Hell, nuovo album che uscirà il prossimo 17 luglio. Gracie Abrams.

Allora, se il nome non vi dice ancora molto, sappiate, come vi ho detto prima, che è candidata ai Grammy, quindi è sicuramente un nome di quelli importanti che sentiremo ancora per diverso tempo. Hit the Wall è una nuova era per l'artista che, come dicevamo, il 17 luglio pubblicherà Daughter from Hell, il suo nuovo album. E via, continuiamo. Quattro brani tutti italiani da goderci per quest'oggi. Il prossimo vede il ritorno di Paola Turci con Vita Mia.

Mia, la nuova canzone di Paola Turci, che arriva a 3 anni di distanza dalla sua ultima canzone, scritto oltre che da lei anche da Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Questa la sua nuova canzone. E via, da un disco all'altro, ne abbiamo tanti di quest'oggi, continuiamo a dire che oggi la musica italiana è prevalente e ci sono dei graditissimi ritorni. Questo intro con questa chitarra è per la nuova canzone di Rama, che è inutile dirlo, è tra i protagonisti più solidi del pop italiano. Ha già ricevuto 55 dischi di platino e 6 d'oro. Ed ora ci presenta la sua nuova canzone, che si chiama Cabal.

0: Credo che oggi stiamo ascoltando diverse canzoni che saranno la colonna sonora dell'estate, e lo diciamo spesso che questo è il periodo, insomma, dove le canzoni che escono si posizionano per quella configurazione, ma oggi abbiamo fatto il pieno anche con le opportune diversità. In questo caso la nuova di Rama Cabana, che secondo me ha un ritmo molto bello ed è molto curato, lui è bravo, e l'abbiamo quindi ascoltato. Mancano ancora due brani all'appello per quest'oggi. Il penultimo di quest'oggi vede anche il ritorno di Ermal Meta. Prendo in prestito le sue stesse parole per presentare Calma Metafisica, questo è il titolo del nuovo album, che racconta l'assurdo, un'estate alla Don't Look Up, divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio, ma sì, in fondo estate, chi se ne frega. Queste le parole di Ermal Meta e questa è la sua Calma Metafisica.
1: Il cielo

Ecco, metti un po' di musica romantica, Karma, canta Ermal Meta, calma metafisica la sua nuova canzone. L'ultima, e adesso ve la presento prima dei saluti finali, in realtà è una canzone che credo conosciate più o meno tutti, perché Perdono fu il primo singolo di grande successo che portò la notorietà a Tiziano Ferro nella sua nuova versione da cantante e anche cantautore. Ora, grazie alla nuova versione XX Dono, Perdono Doppia, chiamatela come volete, il featuring di Lazza rivive appunto Nuova Vita, singolo che sarà contenuto in Sono un Grande nella versione deluxe ed è anche la nostra sigla finale, l'ultima canzone per questa puntata di metà maggio di Playlist in Blu. Playlist in Blu che viene fatta dal sottoscritto Gary, grazie sempre all'apporto della parte tecnica che quest'oggi è stata curata da Sabino D'Alessandro. Con lui abbiamo esplorato queste 8 tracce, torneremo ad esplorare altre nuove tracce la prossima settimana, durante la settimana ascoltiamo e nel fine settimana proponiamo. E allora vi lascio a questa nuova versione Tiziano Ferro, Lazza, Perdono Doppia, diciamo così, da Gary è tutto. Noi torniamo tra 7 giorni.

0: Oggi parliamo di una vicenda che riguarda la
1: invece ora vorrei capirne di più collegandoci con Cristina.
2: Ci devo fermare.
3: Ciao, sono Giuseppe Caporaso e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 18.15 con Al Vostro Servizio per parlare di bollette, risparmio, pensioni, sanità, fisco. Ricordate, dal lunedì al venerdì su Inblu 2000 alle 18.15 c'è Al Vostro Servizio, lo sportello a disposizione dei consumatori.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 00 84 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12.20 su TV 2000.
7: Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
8: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, un appuntamento dedicato al Salone del Libro di Torino, un'occasione ogni anno per fare il punto sulla produzione di questo ambito culturale così importante per il nostro paese, un ambito che come sappiamo però soffre di una crisi che è anche crisi generalizzata. E proprio di questo si è parlato in uno degli incontri del Salone. Perché? Perché c'è un dato che fa ben sperare, vale a dire questa crescita di quasi il 4% fatta registrare nei primi

0: quattro mesi del 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025. Però forse questa crescita è dovuta anche al fondo che è stato stanziato a favore delle biblioteche. Ma di tutto questo ci può parlare, ovviamente con maggior cognizione di causa, Innocenzo Cipolletta, che appunto è il presidente dell'Associazione Italiana Editori.
1: Sicuramente le spese delle biblioteche hanno consentito al mercato di crescere in maniera consistente. È evidente che senza questa crescita il mercato rimane relativamente piatto, come le fonti online sembrano dimostrare. Però bisogna anche tenere presente che il fatto che le biblioteche comprino poi dopo questo alimenta anche una domanda privata. Quindi noi speriamo che anche nella seconda parte dell'anno ci sia qualche incremento. Tuttavia, tenuto conto di questo incremento nella prima parte dell'anno, è presumibile che il 26 si chiuda positivamente.
0: Un altro dato positivo è che c'è stato un po' un riequilibrio anche dei rapporti, no? Grazie a questi fondi.
1: Sì, la politica della biblioteca è una politica che consente di riequilibrare il mercato, perché da un lato favorisce più il sud che il nord, perché distribuisce in maniera uguale alle diverse biblioteche, le biblioteche più povere quindi sono quelle più avvantaggiate. Obbliga gli acquisti presso le librerie di vicinanza e quindi questo qui favorisce le librerie indipendenti, le piccole cartolerie e le librerie di coso. Porta le biblioteche a comprare soprattutto sul catalogo, perché non è che possono comprare solo novità, e il catalogo quindi favorisce anche i piccoli editori. Quindi questa politica delle biblioteche è una politica anche di riequilibrio del mercato.
0: L'ultima domanda, la narrativa tiene, c'è un settore però che paga molto, è quello universitario.
1: Sì, la narrativa tiene, anzi cresce in maniera buona, la narrativa italiana in particolare, e purtroppo la saggistica e l'universitario subiscono da un lato la riduzione demografica per l'università e per la scuola, ma soprattutto l'attacco da parte della tecnologia, perché molte manualistica ormai la si trova direttamente sui motori di ricerca. E dall'altra parte la pirateria che riduce questo settore in maniera consistente. Quindi da questo punto di vista quello è un grosso problema che cercheremo di affrontare.
0: Speriamo di vedere più chiari che scuri comunque, in bocca al lupo.
1: Grazie, grazie a tutti quanti.
0: E proprio di questo si occupa uno dei libri che sono stati presentati in questi giorni. Il titolo è Alphabit, l'autore è Giuseppe Antonelli, linguista, docente all'Università di Pavia. E questo libro, e anche con la sua consueta ironia, cerca appunto di porsi di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale.
2: Il tornasole.
0: L'intelligenza artificiale riuscirà a scrivere esattamente come un uomo?
3: Il timore è che scriverà presto meglio degli esseri umani. Il problema è che però scrivere non è un'attività meccanica, non è più una macchina da scrivere che scrive sotto le nostre dita. Scrivere è un modo di esprimerci prima ancora che di comunicare e esprimerci attraverso il linguaggio è un modo di articolare il nostro pensiero. Quindi qual è il rischio? Che delegando a queste macchine la comunicazione verbale, la scrittura, l'uso del linguaggio, finiamo col delegare anche una parte del nostro pensiero. Gianni Rodari, in una sua bellissima favola, La macchina per fare i compiti, immaginava che un bambino chiedesse al papà di comprare la macchina per fare i compiti, ma desse in cambio il suo cervello. Quel bambino si sveglia e scopre che è un incubo. Noi svegliamoci prima che tutto questo possa diventare un incubo.
0: È forse una risorsa che magari è stata un pochino dimenticata nelle produzioni, soprattutto narrative degli ultimi anni, è quella appunto del sondaggio nel profondo del spirito umano. E appunto proprio di spiritualità parla questo libro, all'apparenza un libro con un protagonista ruvido, che però è alla continua ricerca della salvezza. Ne abbiamo parlato con il suo autore di questo libro, Esercizi di salvezza, e lui è Sebastiano Nata.
2: Il tornasole.
0: Il titolo già dice Esercizi di salvezza. Cosa si aspetta il lettore?
4: Ma il lettore probabilmente si aspetta che ci sia qualcuno che si sforza di raggiungere la salvezza, ma invece la storia dimostrerà che non è così, perché la salvezza ci accoglie e in qualche modo ci raggiunge in posti dove noi non solo non vogliamo stare, ma spesso dove non ci aspettiamo nessuna salvezza. Quindi la salvezza spesso arriva per contrarietà, in qualche modo senza che noi lo vogliamo. È proprio qualcosa che ci cala dall'alto e ci apre lo sguardo. Questa è una storia che racconta come dall'ego, che spesso ci fa soffrire, si va a

0: proprio all'anima, quindi in qualche modo è un cambiamento di sguardo, uno sguardo che guarda l'ombelico diventa uno sguardo che è capace di vedere il mondo con occhi diversi e anche uno sguardo che vede noi stessi con occhi diversi.
1: Il personaggio è anche uno scrittore, ovviamente, perché assistiamo a un certo punto, mentre lo sentiamo raccontare, lo vediamo anche scrivere.
0: Il personaggio principale è uno scrittore che però ha scritto un libro nel quale il protagonista in qualche modo è il contrario di sé. Lo scrittore aveva una certa età, il protagonista è giovane con due fidanzate, quindi lo scrittore si illude di poter compensare una vita fallita e un ego ferito con un'opera letteraria che finalmente raggiunge il successo che questo scrittore non ha mai avuto. Poi si rende conto che invece la salvezza non viene da quello che uno scrive, a meno che non sia Kafka o Musil, ma viene dal capire, per esempio, che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro e poi per avere anche una vita spirituale che in qualche modo ci allontana dall'ego e ci avvicina a quello che per noi veramente è più importante, perché poi io credo che ci sia una scintilla divina in ciascuno di noi.
1: E un ruolo ce l'hanno anche gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio.
0: Sì, il protagonista del romanzo, che si chiama come lo scrittore Gabriele, in un momento di sbandamento, dopo averle provate tutte, dall'analisi all'amore libero, prova a fare gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola senza troppa convinzione e lì invece qualcosa accade.
2: Il tornasole.
1: E siamo arrivati ormai in prossimità della conclusione qui da Torino, ma non ci dimentichiamo del nostro appuntamento rituale, che è quello con lo spazio della poesia.
3: Oggi siamo sulla Transiberiana e stiamo attraversando la Russia degli anni 60, perché nel 1965 venne arrestato uno dei più grandi poeti della storia dell'umanità, possiamo dire, cioè Iosif Brodskij. Venne arrestato con l'accusa di parassitismo, perché in una specie di processo sommario i commissari, i giudici della polizia segreta gli chiesero: «Tu che mestiere fai?» Lui disse: «Il poeta». «Che mestiere è? Non è un mestiere questo», gli dissero. «Tu sei un parassita». E per questo venne mandato 5 anni ai lavori forzati. E non se ne andò però dalla Russia, fu costretto poi nel 1972 ad emigrare negli Stati Uniti. E da lì lo conobbe tutto il mondo, tant'è che poi nel 1987 gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura. Amava molto l'Italia e volle essere seppellito nel nostro paese, a Venezia.
4: Vivevo anch'io in una città dove spuntano le statue sopra le case e al grido «corrompere, corrompere» per le strade, il filosofo locale correva, scuotendo la barbetta e un lungo fiume infinito faceva breve la vita. Ora, accecando cariatidi, declina il sole laggiù. Ma coloro che mi hanno amato più di se stessi non sono ormai tra i vivi. I cani, perduto il contatto con l'oggetto della caccia, ne fiutano i rifiuti. In questo simili alla memoria, alla vita delle cose. Tramonto, in lontananza voci, grida tipo «vattene, mostro», in un'altra parlata. Ma di più comprensibile non c'è nulla. Con la sua colombaia d'oro la laguna più bella manda bagliori, velando la pupilla. Quando arriva al punto in cui di più non può essere amato, l'uomo, disdegnando di risalire a nuoto, a corrente indemoniata, si nasconde in prospettiva.
2: Il tornasole.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Domenica Classica con Maya Giudici.
1: Buonasera, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Domenica Classica, con voi la voce di Maya Giudici, anche questa sera per riscoprire insieme quello che vive, quello che succede attorno alla grande musica. Siamo in piena primavera, ci avviciniamo ormai all'estate e dunque in questa puntata cercheremo un po' di rintracciare, come facciamo sempre in questo periodo, quelli che sono i festival che ci accompagneranno nella prossima estate.

d'estate che animeranno l'estate di grande musica e che ci daranno l'opportunità anche magari di scegliere delle tappe per le nostre vacanze finalizzate all'ascolto di concerti.

Partiamo con il Bologna Festival, che è arrivato quest'anno alla 45esima edizione, quindi una stagione, quella del 2026, che porta veramente tanti appuntamenti. Ne abbiamo parlato compiutamente l'anno scorso per l'edizione 2025 con la direttrice artistica. Ritorniamo un po' a scoprire che cosa troviamo dentro questo cartellone, un cartellone che è partito dal 15 aprile.

ma proseguirà fino al 9 dicembre e effettivamente si avvicenderanno alcune tra le più importanti personalità e istituzioni del mondo musicale. Abbiamo Simon Rattle alla guida della Chamber Orchestra of Europe, ci sarà anche Lang Lang, artisti molto affermati che passeranno idealmente il testimone anche a nuove generazioni di musicisti. Infatti un focus molto interessante del Bologna Festival è sempre l'attenzione rivolta ai giovani. Quest'anno verrà presentata una nuova composizione di Matteo Franceschini, che è stata commissionata proprio da Bologna Festival e Ferrara Musica, e poi ci sarà un'attenzione in particolare con la realtà del territorio. Andiamo a riscoprire insieme, a trovare insieme alcune ispirazioni dal cartellone del Bologna Festival e proprio dall'interpretazione di Lang Lang ci ascoltiamo dal piano concerto numero 1 di Chopin, opera 11, l'Allegro maestoso.

E quello che abbiamo ascoltato era Lang Lang nella registrazione del piano concerto numero 1 di Chopin, edita da Universal, diretta da Zubin Mehta. Un concerto che vede l'artista impegnato naturalmente nell'intera opera, che oggi non abbiamo trasmesso, di cui abbiamo trasmesso soltanto il primo tempo, l'Allegro Maestoso. Stiamo parlando di festival, stiamo parlando di appuntamenti che possono animare la nostra estate, se vogliamo riempire la nostra estate di musica classica. Ci sono in Italia davvero tantissime possibilità. Ci spostiamo da Bologna, che ci sta regalando il Bologna Festival come ogni anno da 45 anni. Andiamo verso il 52esimo Festival della Valle d'Itria, quindi festival storici che pongono al centro la musica classica e che lo fanno da diverso tempo in maniera davvero eccezionale. Andiamo a un festival che è legato naturalmente al Mediterraneo, siamo nella Valle d'Itria, un festival che si tiene appunto a Martina Franca e in altri luoghi della Puglia dal 14 luglio al 2 di agosto. Anche qui l'impegno è quello della ricerca, la ricerca verso musica che non sia scontata, ce lo dice la sua direttrice artistica Dacola Santi, e abbiamo anche in questo caso un programma molto ricco, molto interessante, che va dal dittico di Atti Unici di Pulcinella di Igor Stravinsky, la favola di Orfeo di Alfredo Casella, la prima rappresentazione assoluta in forma scenica della Carmen di Bizet nella partitura originale del 1874, e insomma un cartellone che mette insieme davvero sia l'originalità che la tradizione, laddove la tradizione significa qualità, perché stiamo parlando di un festival importantissimo, come vi ho detto, con una grande tradizione. E prendendo spunto dal cartellone proprio del Festival della Valle d'Itria, andiamo ad ascoltare l'ouverture del Pulcinella, della suite Pulcinella di Stravinsky, per la conduzione di Pierre Boulez.

attraversando i festival estivi alla ricerca di quelle che sono le suggestioni più significative sia degli interpreti ma anche delle partiture che questi interpreti mettono, portano sul palco e che vengono scelti dai direttori artistici, sempre nelle indicazioni che ci portano verso un'estate che speriamo il più possibile ricca di musica e di grande musica. Ma l'Italia è una culla di grande musica legata anche a luoghi meravigliosi, quindi molto spesso attraversare un festival, raggiungere un festival significa anche essere dentro un contesto bellissimo, e questo è il caso anche di Trame Sonore. Siamo a Mantova, ci avviciniamo, siamo molto vicini a noi, sia geograficamente sia perché il festival raggiunge la città di Mantova dal 29 maggio al 2 giugno di quest'anno, più o meno sempre nello stesso periodo tutti gli anni, ed è Trame Sonore, che è un festival davvero interessante perché è legato a percorsi tematici, itinerari culturali. Ci sono naturalmente anche tanti workshop e condizioni di approfondimento, situazioni in cui si può approfondire il legame tra la musica, l'arte e l'architettura. All'interno del cartellone di Trame Sonore si trovano davvero tanti generi, si può spaziare dentro quella che è una città, come sappiamo, simbolo del Rinascimento, si può spaziare dentro una prospettiva sicuramente originale, immergendosi in quello che è il contesto e soprattutto scoprire la musica da camera. Lo diciamo sempre qui a Domenica Classica, la musica da camera è un'occasione meravigliosa, se ne parla sempre troppo poco e si parla e si ascolta anche meno. Quindi Trame Sonore ha il grande pregio di mettere in evidenza la bellezza e l'importanza del fare musica da camera, suonare la musica da camera e portarla sul palco. Dunque, sul sito di Trame Sonore è possibile rintracciare quello che è il cartellone, quindi Trame Sonore / 2026, dove ci sono tutti i riferimenti per gli appuntamenti di questo festival che sta arrivando proprio tra poco, mentre noi stasera partiamo dalle suggestioni del festival per andare a consultare il programma di Trame Sonore e recuperare un ascolto eccezionale. Il 29 maggio alle 21:30 in Piazza Santa Barbara si esibirà un pianista giovane ma davvero molto molto interessante. Si chiama David Kaduch, accompagnato dall'Orchestra da Camera di Mantova, e si esibirà nel concerto per pianoforte numero 2 in Do minore, opera 18 di Rachmaninoff. Approfittiamo di questa suggestione che viene proprio dal Festival Trame Sonore di cui stiamo parlando per proporvi l'ascolto di questo pianista in un altro impegno importante e sicuramente in un ascolto che speriamo sia davvero gradito, perché si tratta del concerto numero 3 in Do minore di Beethoven. Lo ascoltiamo con il concerto numero 3 in Do minore di Beethoven. David Kaduch, Alexander Bloch dirige l'Orchestra Nationale de Lille.

0: protagonista anche del Festival Trame Sonore a Mantova. Ne abbiamo parlato questa sera, abbiamo parlato dei festival che stanno animando l'Italia da oggi, da questo periodo tardo primaverile per tutta l'estate. Gli appuntamenti sono davvero tantissimi. Speriamo di avervi dato delle suggestioni interessanti. In ogni caso, ci ritroviamo come sempre domenica prossima alle 21 qui a Domenica Classica. Un caro saluto a tutti voi da Maya Giudici.
1: Domenica Classica. The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

0: Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in C, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È in conto che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
4: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.